così forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita, ma puliscono la strada.

0: martello sul pullman. Ciao Giuseppe, siamo quasi pronti per andare da Castel di Sangro da Miranda, però non posso, l'avete invocato, non posso non farvi salutare con un Forza Napoli come solo lui lo sa fare dal nostro Felice. Ecco qua, vabbè, ferma, basta questo, ti vogliamo bene, salute Cialba.
1: Solo per fare gli auguri al nostro grande Ignazio.
0: Sì, fai gli auguri a Ignazio, va bene.
1: Tanti auguri, ciao, e sempre un bacio.
0: Sì,
1: a tutti.
0: Voi dovete vedere la faccia di Gianluca Miranda.
1: A Domenico.
0: Sì, Domenico, state, ciao Felice, ci sentiamo il 22, ciao Felice. Dovete vedere la faccia di Gianluca Miranda, che ovviamente quando sta in redazione non sente la banda del bar dello sport, che sta ridendo come un dannato da solo a Castel di Sangro. Mi vado a collegare con lui perché la squadra sta per entrare in campo per collegamento. Gianluca, eccoci,
2: ben ritrovati dall'interno dello stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, pronti ad assistere al primo allenamento azzurro qui in Abruzzo della Napoli di Massimiliano Allegri. No, sono abituato perché Felice lo sento spesso, la verità, nel corso di Diego Cè, e conosco bene il suo Forza Napoli, però sentirlo live è veramente un qualcosa di emozionante ogni volta.
0: Diciamo anche sconvolgente.
2: Esattamente, tornando seri, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV, ringrazio anche Flavio Esposito che sta curando la parte tecnica. Stiamo vedendo le immagini del campo con il Napoli che sta per entrare in campo. In questo momento sono entrati nella metà campo di destra i preparatori atletici di Massimiliano Allegri. Ho visto nel tunnel qui stanno per entrare anche Nikita Contini e Alex Meret, come di consueto prima i portieri, poi la squadra, e poi piano piano entrerà la squadra. Saremo pronti a seguire live questo allenamento del Napoli di Allegri. Per chi segue i social di Kiss Kiss Napoli, faremo una diretta sui social per seguire quello che è questo allenamento molto importante, perché come ti dicevo prima, Gianluca ci darà tante indicazioni, da Oliveira passando per Noah Lang, insomma, a Gutierrez, che è la voce più chiacchierata di mercato in queste ore, insomma, alle reazioni di Massimiliano Allegri. Non tantissimi tifosi ancora entrati, stanno continuando a entrare, ci sono delle file all'esterno dello stadio Teofilo Patini, e chiaramente potremo seguire con attenzione tutte quelle che saranno le indicazioni di mister Allegri. Vedo anche Nicola Lombardo, capo della comunicazione della società sportiva Calcio Napoli, tutti i ragazzi che lavorano per la security, che stanno cercando di gestire al meglio, lo stanno facendo, devo dire la verità, per quanto riguarda il flusso di tifosi. È tutto organizzato molto molto bene fino a questo momento, e noi siamo pronti a goderci quello che sarà il primo allenamento di Massimiliano Allegri sul campo del Teofilo Patini di Castel di Sangro. Ripeto, connettetevi sui social di Kiss Kiss Napoli, perché seguiremo live in diretta l'allenamento della squadra azzurra.
0: Grande Gianluca Miranda, buon lavoro, ti ringrazio di cuore. Anche poi il primo allenamento anche di Scott McTominay. Simone, abbiamo finito? Sì? Ah, ok, scusami, io non vedevo il countdown, quindi va bene ragazzi, sarò velocissimo. Seguite Gianluca Miranda, Flavio Esposito vi racconta in diretta tutto il ritiro di Castel di Sangro. A mezzogiorno c'è Diego Cei, poi c'è Radio Gol, tutti i nostri programmi. Io vi abbraccio, innanzitutto devo salutare Simone Zaccaria e ringraziarlo come sempre per il suo supporto in cabina di regia, e ringrazio voi, un abbraccio cumulativo per tutti, ma veramente vi voglio bene, vi aspetto. Non mi fate sorprese, vi aspettiamo il 22 agosto sera, Bar dello Sport dopo Genoa Napoli, e il 24 mattina il Bar dello Sport riprende la sua programmazione alle 9. Un grandissimo abbraccio da parte del vostro Gianluca Vigliotti al Bar dello Sport. A presto, ciao!
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande

0: Eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale Eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90 €.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Amiche e amici, buongiorno. Oggi venerdì 31 luglio. Questo che cosa significa? Significa che abbiamo solo oggi e domani per magnificare la bellezza di un uomo che poi uscirà fuori dai radar dell'etere per qualche settimana, e noi dovremmo portare forte il ricordo della sua bellezza, perché questa bellezza ci darà forza per affrontare l'estate. Rosario Verde, eccolo qua.
1: Vabbù. Sono bello e misterioso, nel senso che è un mistero, chi mi viene bella, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Tu ricordalo, nessuno. Nessuno ti presenterà mai come ti presento io. Ricordalo. No. Buongiorno a Simone Zagaria, buongiorno caro, come stai? Come ti senti oggi? Tutto bene? Benissimo. Allora,
1: è passato un altro mese, come sa da sentire? No?
0: Finalmente.
1: Il numero è bene,
0: Quel numero rosso tornerà nero, finalmente.
1: La campagna anni che hanno dato 27, qui su 76, dei digital terrestre.
0: 342-00-00100 per i vostri messaggi. Iniziamo con la musica. C'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Ma come mi sta bene sta ragazza vicina? Hai fatto proprio questa. Quando uno si. Ecco. Chi è?
1: No, che l'altro.
0: Io non sei zitto, non parlare, pronto, c'è qualcuno
1: che c'ha ragione, ci sono diverse figure nel videoclip di Gaia.
0: Così tu corri troppo confreso, democratico, tu troppo.
1: Certo.
0: Troppo, pronto.
1: Andiamo al telefono?
2: Qui ci sono.
0: Qui chi sei?
1: Sì, ciao.
2: Ciao, oggi sono Salvio da Barcellona.
0: Ciao Salvio.
2: Da posto.
0: Ciao. Dopo, che si dice a Barcellona?
2: Volevo fare un appello perché purtroppo stavo leggendo sta bruttissima storia del ragazzo Samuele Spinelli, non so se già vi è arrivata la notizia,
0: no.
2: Un ragazzo 28enne fiorentino che è morto qui a Barcellona.
0: No, non l'ho vista.
2: Praticamente è una bruttissima storia perché è stato fermato dalla polizia qui, dai Mossos di Squadra o comunque Guardia Civile, in un centro commerciale, e poi dopo 3 giorni è morto.
0: Ah.
2: Apparentemente stava sotto, diciamo, effetti di stupefacenti. No? Hanno fatto delle autopsie qua a Barcellona, però le faranno anche in Italia. La famiglia ha chiesto ovviamente spiegazioni, un'indagine e quant'altro. Quindi volevo fare un appello: quando andate in vacanza, oggi state d'accordo, soprattutto con droghe e cose del genere, perché va bene divertirsi, però poi alla fine, vedete, purtroppo sto guaglione a 28 anni ci ha lasciato.
0: E l'ha vindotto, ti tengo a pensare, quando anda lui e sa buffo, che ci fa?
2: A parte gli scherzi. è una bruttissima storia,
0: lo so.
2: Quindi ci stringiamo attorno alla sua famiglia, a tutti i loro cari, e speriamo che la verità venga a galla, perché apparentemente i poliziotti qua hanno utilizzato violenza, aveva lividi addosso e quant'altro, quindi aspettiamo però volevo fare un appello, ma raccomando, quando andate in vacanza divertitevi, però
1: e quella volta molte persone traducono vacanza con anche svago,
0: scassanza,
1: inteso come utilizzo di esatto, tra alcol e droghe, purtroppo ci sta.
0: Capissimo? Dimmi, caro.
2: Rosario, mi fai schiattare che video su che le lando ristorante.
0: La ciappa su, non la ciappa. Va bene. Ciao.
1: Forse non li farà più.
0: Ciao. Allora, ad affa una lamba.
1: Ma con chi ce l'hai?
0: Qui si ca, ad affa una lamba è il titolo di questa notizia. Non so, sicuramente l'avete saputo, l'hai saputo pure tu, no, Mark? L'hai seguito sta cosa?
1: Sì, certo.
0: A Grumo Nevano, quello che è successo, quel 18enne che ha picchiato quegli anziani, a uno gli ha dato il calcio in faccia, adesso l'anziano sta in terapia intensiva, dici che è in coma e non si riprende. Ho letto l'articolo che figlio dice mio padre è diventato irriconoscibile addirittura, quindi veramente una tragedia per un pallone, per una partita di pallone, per questo 18enne che stava giocando con gli altri.
1: Una vetrata rotta, se non sbaglio.
0: Ma che è, insomma, chi ha scattato pallone mio, voto a me, voto a te, ha usato violenza sugli anziani. Ma una lamba l'anno fa è successa questa cosa che è grave, però Grumo Nevani, commenti shock dei ragazzi, ci sono alcuni ragazzi che hanno commentato sotto al video, no, che è diventato poi virale, hanno fatto bene a picchiare i vecchietti, così imparano. Uno dei commenti scioccanti sui social di ragazzi al video del passaggio dell'anziano di Grumo Nevano, la denuncia la fa Francesco Borrello, che è stato il primo a postare questo video, cioè chi gli dà ragione. Così si fa, la prossima volta i vecchietti imparano a stare al loro posto, ha commentato uno.
1: Vabbè,
0: si legge in uno dei post del video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, poi ce ne sono, siete il mio sangue, dice un altro, le critiche per gli anziani, vittime per il passaggio, i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio. E così via, andando avanti senza empatizzare. Oggi parla a me l'empatia, no? Perché ho visto mio padre là a terra, ho visto mio nonno, ho visto.
1: Sì, poteva essere una persona che conosciamo tranquillamente.
0: Non lo so, quando vedo i vecchietti è come vedere i bambini, no? Mettere le mani addosso ai vecchietti è come. Ma poi rispetto, perché pensa a casa, a me quanti palloni mi hanno schiattato.
1: Vabbè, pure a noi.
0: Mamma, tu non hai idea. Sai, si accattava 350 lire, mi pare, Super Santos, sì, che apparavamo, che già sapevamo che ci schiattavano. Cioè, gli avevo in due balcone, la signora era perso.
1: Era
0: perso pallone.
1: La notizia.
0: La signora Bontempi, che saluto, se c'è ancora, mi ricorda la signora Bontempi, si teneva proprio cortiello, proprio adatto, teneva fuori un balcone. Che
1: appena, lungo e affilato.
0: Sì, sì, ci schiattava, ma non si è mai arrivato a questo punto. Pronto?
1: E poi ogni volta che si sentiva il rumore di un Super Santos che esplodeva, proprio un pezzo di cuore andava via con lui. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
0: Ciao Francesco.
3: Cioè, a proposito di questo argomento, pure quando ero piccolo nel parco giocavamo e c'erano anche delle macchine parcheggiate, c'era solo un signore che dava fastidio e ci urlava sempre, ci piattava un pallone perché era fissato lui nella macchina.
0: E beh, pure
3: poi caso vuole dopo siamo cresciuti, lui poi è morto, se n'è andato e i bambini non giocano più giù al parco, era l'unico che non giocano più. E poi volevo sapere un'altra cosa, non ho capito, ma con un figlio è ancora tossicodipendente?
0: E come si fa? Si fa proprio assai.
1: Ma mai fatto?
0: Si fa che spritz si fa. Si fa.
1: Magari.
0: Si fa, ci si...
1: Mi ubriaco con lo spritz.
0: Aperitivo, si fa l'aperitivo.
1: Uno spritz leggero, ci hanno fuori.
0: Ma di gin capale si fa.
1: Mamma mia.
3: Che programma è? Cioè, che programma è? Rosario, ogni tanto fa sempre...
0: mangia anche i soldi per questa cosa. A me è catarro.
1: È un programma che dà speranza perché anche dei disagiati come noi possono avere un futuro.
0: E Gain?
3: Rosario.
0: Qui.
3: Prima di andare in vacanza, mi faccio un attimo.
0: Quando ti arrivano i messaggi invece di ti fa
1: tu devi sapere che il microfono di Rosario è quello più ambito perché dopo il programma il microfono
0: è pulito,
1: più pulito,
0: sì, è pulito.
1: Della radio in assoluto.
0: Babu. Ciao fratello, ciao. E comunque fa una lampa perché chi prende le tu l'hai visto video?
1: Bruttissimo.
0: È brutto, come dovrei da ragione al
1: No, ma allora il discorso sai qual è?
0: Ma c'è un fatto che tiene 18 anni e stai pensando a pallone, mi sono
1: lasciamo perdere
0: pallone, già sentendo questo.
1: Lasciamo perdere, no, il motivo, la dinamica o quant'altro. Ma tu, ok, già sei più giovane e metti le mani addosso a una persona anziana, lo hai colpito, sta a terra. Quanta violenza ancora gli vuoi scaricare addosso? Cioè, teoricamente, ammesso e non concesso che il vecchietto fosse stata una minaccia, la mettiamo proprio... Cioè, il fatto che tu t'accanisci di sta maniera, sei una bestia e basta,
0: fotografia.
1: No, è terribile, cioè, la fotografia.
0: Va bene, signore, mettiamo una canzoncina, ci ritemperiamo e torniamo subito. Vai, chi si
1: grande,
0: è?
1: Young Cook con Usher, Standing
0: Usher.
1: Next to You. Grande pezzo questo, ragazzi. Qui se alziamo un po' il volume facciamo cosa buona e giusta, perché questo è un brano che c'ha un po' di ricordi alla Michael Jackson, per
0: intenderci.
1: Senti questo sound un
0: po'. Alza.
1: Michael Jackson anni 80.
0: Ti senti alzato, mi sa canta. Ti senti alzato.
1: Alzatissimo.

0: a palazzo, ma che? Ci mettiamo fuori un barrumetto.
1: Sì, sì.
0: Fuori un barrumetto, facciamo 10-12 là fuori.
1: Tu fai una cosa.
0: Chi va a venire? Chi va a venire? Faccio una folla, pensa.
1: Tu fai una cosa.
0: Ah, tu vuoi giocare qualcosa? Ci mettiamo fuori un barrumetto. Sì. 10-12, va bene?
1: 10-12.
0: Se sempre. Vengo a pigliare, cosa non fai tanto? Vabbè, vengo io la mattina, 7:30, c'è il suo bacio, sì. Palazzo.
1: Tu fai una cosa, faccio vieni?
0: Faccio mezzo sette, vai, fa camera, mattina, un turno.
1: Tu vieni in citofona. Aspetta che scendo.
0: No, ti vengo a pigliare fino a me.
1: Tu sali,
0: ti aspetti in da cucina, ma aspetti in da cucina.
1: Se qualcuno
0: mentre
1: ti apre.
0: Mentre ti prepari, io ti prendo.
2: Sì, sì, mentre ti prepari.
0: Se mi rimane male,
1: non vede l'ora di andare.
0: Sa che lunedì mattina sono sotto palazzo tuo, ma ci fatti dire a Pio Russo dove abiti. Già so, già
1: da
0: indirizzo tutto quanto. Pronto?
1: Ma poi Pio Russo che ne sa? Non ho capito.
0: Pronto? So, Pio Russo. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao, senti, io sono Francesco e sono di Grumonevano.
0: Bello.
3: È successa la vicenda.
0: Ah, ieri mi ha aiutato a lui punto a Grumonevano, io per esempio. Ecco, mi ricomincio.
3: Ma sai, posso dire una cosa? No, ma non è solo il fatto che io ne 18 anni mi sembrano con la chiudicciaria. È sempre, tutti i giorni, oggi è una guerra.
1: Cioè tu dici che a Grumonevano c'è un'emergenza proprio sotto questo punto di vista?
3: Ma non ci sono autorità, non ci stanno vicini urbani, non ci stanno carabinieri, non ci stanno polizia, e vecchi a madre rispondono.
0: Però sai, qua non è tanto un fatto, ci sto spaccio droga, allora ti lungo ragione, qua è un fatto culturale, no, cioè che non si mettono in mano con le vieci, non si mette, capisci?
3: Ma posso fare, allora io ho 32 anni.
0: Sì.
3: Io l'ho tenuto pure i 18 anni, no? Pure ci faccio il tarandello, pure diciamo il ricciarello, hanno giurato la questione che ricciarello. Ma io sempre fatti lì, come certo. Si fa capire, ho sempre portato certo. Rispetto.
0: E c'è, certo, poi essere un padre tuo.
3: Non voglio mettere in mano in culo, capito? Cioè, perché io sennò a casa porto una tarandella che buttava una tarandella che sto padre, mi facevo pure
1: io. Io mi permetto di fare una riflessione, ora lascia stare il caso specifico, anche quello che stai dicendo tu, però siamo in un periodo storico dove lo scatto di reazione violento è molto più immediato rispetto al passato, secondo me.
3: Marco, purtroppo ubisci fedragova. Buone parole, buon intenduto.
1: Ciao caro, un abbraccio.
0: Senti, comunque Pio Russo, ciao caro, Pio Russo subito mi ha mandato l'indirizzo di casa tua, è questo?
1: No, dico di no.
0: È bravissimo.
1: Dico di no.
0: Sì, è lui, mi ricordo. sì, mi ricordo. Pronto?
1: Pio, dopo vengo da te, sappilo.
0: Pio sa tutto. No, Pio sa tutto. Sai, proprio piano lì, fammi sapere un piano.
1: Pio, ragazzi, è una garanzia, è una potenza. Pronto?
0: No, io già fu vittima, già dovevo fare la porta.
3: Buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Senti, ma la cantante è Gaia, da parte.
0: No, perché?
3: Tu mi ostezionato.
0: Ma dai, ma no, parlava giù.
1: Beh, se per questo anche io e Rosario abbiamo un naso molto simile.
0: Pure ello, no. Assomigliamo più ad Arisa, io e lui.
1: Guarda, se metti la camera centrale, ci mettiamo faccia e faccia con i nasi poggiati io e Rosario, è un'opera architettonica che gli egizi ce l'avrebbero invidiata, ragazzi. È una cosa.
0: Scavami. Pronto?
3: Pronto, Marco.
0: Buongiorno.
3: Rosario,
0: ciao caro.
3: Ragazzi, è cambiato pure il fatto che purtroppo ci giriamo dall'altra parte, preferiamo girarci o forse dai educazione a sti guaglioni che sono scostumati in mezzo a vita. Perché noi quando io mi ricordo quando ero piccolino, guai a dire qualcosa a un vecchio. Stesso i ragazzi la generazione superiore a noi ci facevano attaccavano i snip e i pal.
0: Quanti anni hai tu, scusami?
3: Io sono 46.
0: 46 anni, ma hai risposto a padre tu, per esempio, tuo padre ha detto una cosa e tu rispondivi come se fosse un bagno tuo. Oggi sì, oggi i ragazzi lo fanno. Sembra che i genitori non sono più genitori, sono amici.
3: Non è il genitore che viene a mancare.
0: Perché oggi sono più amici.
3: È la società che proprio gira male.
0: Noi cinquantenni abbiamo guaiato una generazione, purtroppo devo dire
3: forse
0: così.
3: Forse quando non appicchiano i tuoi ammazzati, voglio.
0: Non è proprio rispetto a un genitore che non c'è sta più, quindi figurati un nonno, la nonna.
3: E perciò stiamo rovinati. Poveri vogliono a chi ci ha già preso.
0: E poi qua la notizia di oggi non è tanto quello che ha fatto quella cosa, ma chi risponde, bravo, così i vecchietti imparano, ma hanno cominciato i vecchietti.
3: Ma quando comincia, quella è l'ignoranza del online, quella è l'ignoranza degli smart, purtroppo con quella.
0: Cioè, l'epoca mi prende quello che è successo e diceva, scusa, non facimi più, non facimi più.
3: Padre mi ha messo attaccato un coppoletto, non mi ha messo scivo una settimana.
0: Mamma mia, non voglio mai che immaginare.
3: Okay.
0: Ciao,
1: però poi vedi, anche noi, tornando al fatto della notizia, poi, no, di questi commenti, oltre al danno la beffa, perché effettivamente, cioè, se tu magari anche vuoi empatizzare con questa vigliaccata e questa bestialità che hanno fatto questi ragazzi, magari non lo vai a scrivere.
0: Che poi, cioè, che poi quello là che ha avuto la peggio, cosa, il signore che ha avuto la peggio era il più buono, perché stava dividendo, stava mettendo pace. C'era quello là proprio il più buono della.
1: Ma quello è un classico.
0: Era manca... Vabbè, signori, Iva Carrecoglier, ricordiamo e torniamo.
1: Come vai?
0: Sì, Maurizio Costanzi dice il consiglio di acquisti. Ricogliamo.
1: Che attento a come la pronunci, perché recogliamo, rincoglioniamo.
0: Rincoglioniamo e torniamo.
1: Vai.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
8: Fino al 10 agosto, con carta Essere Deco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 kg, a soli 1,99 euro.
9: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
10: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: fai a tavola? No, con la testa sparecchi, Fabrizio.
1: Fabri, si sa, uomo nasone, uomo
0: fifone.
1: Fifone. Uomo nasone, uomo.
0: Uomo.
1: Uomo, ditela 342. 00000100, facciamo cultura qui.
0: Guarda che il nasone fa rima pure con un'altra cosa,
1: Non voglio dire,
0: però pronto?
1: Pronto.
2: Pronto.
1: Buongiorno, salve.
2: Dove
1: è l'informazione? Ma frate, non ho capito proprio niente.
0: Ho capito Napoli da qualche parte.
1: Sette confusi.
2: Ma
1: lei
2: in diretta
0: sono centenario
2: del Napoli.
0: Noi no. Cioè, domani siamo in diretta, ma tra le 10 e le 13, che domani è sabato, e poi basta.
1: Voleva gli presentare, però ho rifiutato, e c'è gli otosiani. E dopo ci faccio forse Rosario.
0: Sei fortunato.
1: Che tengo la faccia, c'hai un bar Umberto, tengo l'appuntamento là fuori. Facciamo le mie capri in due per una, no, a piazza Plebiscita, facendo il lavoro.
0: Però posso dire una cosa? Hai fatto un'ottima proposta, perché sempre piazza del Plebiscito, oppure un po' stancato.
1: Stai sbagliando, facciamo una festa un Napoli, due per una si arrivava. Gente a tuo mondo, no, per Napoli, avrei un perrone.
0: Non si bloccava Napoli col traffico, tanto perrone sta sempre bloccato, quindi fondamentalmente nessuno si sarebbe accorto della differenza.
1: È una fake news. Pronto.
2: Ti sentite?
1: Ti sento, prego, la voce. Sì, abbassa la qualcosa, sento un fischio, che è loco.
0: Modem a 56K.
2: In fabbrica.
1: Ah, sei in fabbrica. C'è ancora gente che fatica.
0: 80 anni, sei ancora in fabbrica?
1: Dimmi.
2: 80 anni.
1: No, non retto, vai, dimmi, che vuoi dire?
2: Allora, senti, io vorrei ritornare un attimo al discorso di prima dei ragazzi che commentano.
1: Sì.
2: Allora, ma le istituzioni dove stanno? Ce l'hanno un profilo queste?
1: Sicuramente sì, sicuramente sono stati segnalati.
2: Al loro genitore.
1: Ma non è reato, che fai? Un reato di struncità, un reato di scostumatezza, che reato è?
2: Non è reato, come non è reato?
1: In fondo è pure un'opinione, no? Sempre i vecchietti se la sono cercata loro, per esempio. Insomma, è un reato d'opinione, capito?
2: Ma secondo me quando fa qualcosa...
1: Bah, non sono un avvocato, ma non penso, però un'istigazione alla violenza, ma...
2: Esattamente.
1: Molto labile.
2: Qualcosa si potrebbe fare, volendo si potrebbe fare.
1: Una cosa può fare, là fa una lampa, che sì.
0: Non si risponde con la violenza.
1: Non
2: ci chiamano buffa stu giorno.
0: Vabbè, restiamo in...
2: Non arrestano.
1: Ti capi pure. Insomma, gli in galera pure chiste. Tengo che
0: ciao caro, buon lavoro, buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Ciao, ci prima mi suo Caprichin.
0: Buongiorno. Buongiorno Stefano, è lo stesso naso di Rosario Verde, è vero? C'è una certa somiglianza.
1: Ma oggi tanto barbiere, visto? Ma tu stesso taglio mio. Secondo me quello mi vuole.
0: Senti, allora approfitto e c'è il nostro Roberto Calabrese qui con noi. Roberto, mi devi fare un regalo per domani. Abbiamo 3 ore, mi devi portare Stefano De Martino in diretta qua. Dobbiamo fare il passaggio e un confronto con Rosario in diretta.
1: Ci piacesse tenere Stefano De Martino in undis, capace?
0: Roberto, provaci. Se non
1: perché
0: ci riesci, licenziamo.
1: Ma una cosa, Bonolis, De Martino e Gerard.
0: Ma perché ha sempre esagerato? Abitano qua vicino. Ma che ne sai? Magari ci ascolta Stefano De Martino. Magari la mattina.
1: Stamattina
0: è andato dal barbiere che ha fatto il capello come il tuo e si è ritrovato che siamo lì in onda trasmessi. Guarda quello quanto mi somiglia.
1: Pronto.
2: Ragazzi, scusate, ma domani è il vostro ultimo giorno, non oggi?
1: Ultimo, insomma, prima di andare in ferie, sì, domani, sì.
2: L'ultimo, nel senso, prima delle ferie, dico, tu puoi ancora domani, allora?
1: Sì, sì, domani facciamo 3 ore, normalmente... Poi ci trova la città, va a pigliare a mattina a Pesacane, ci facciamo fuori un bar Umberto, ci mettiamo e facciamo un live.
2: Ah, ok, allora
0: sì,
2: ci mettiamo
0: là, Tu aspettatemi.
1: Ciao.
2: Ciao caro.
1: No, ma che aspetti, ti vengo a pigliare io.
0: Sì, tu vieni.
1: A via Scarpetta, là dove vengo a pigliare.
0: Via Scarpetta.
1: Pronto, va bene.
0: Porto un pezzo di pane, che dici? Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Stefano, mi hai indicato con la società sportiva calcio.
1: Non sono del Stefano. Non sono la chi si mette si fatto mira. Non sono Stefano, sono Rosario Verde. Vai, leggi.
0: Allora, ragazzi, una volta in un'altra questione disse a Rosario che questo declino è iniziato da quando i bambini all'elementare hanno cominciato a dare del tu alle insegnanti.
1: Anche sì.
0: Magari ad oggi ancora non è d'accordo con me, però no, se ci ripensate, i ruoli istituzionali, i gerarchici, eccetera, non vengono rispettate, anche perché ormai sin da piccoli non si abituano agli esseri umani al rispetto.
1: Non è il caso del ragazzo, questo qua che ha usato violenza, però quando sento i ragazzi che dicono ciao prof, che dici prof, tutto doc, prof, che se che là, bro, non bro.
0: Io mi permetto
1: però
0: di dire una cosa.
1: Però ci piace una AIDS, già una mancanza di rispetto, già non c'è più la gerarchia.
0: C'è un problema, però.
1: Siamo questi che mi date il tu, che non mi dovrebbe darmi lei. Da domani mi date il lei.
0: Ma va fa un culo.
1: Io come fa? Orito come piace. Fa? Questa è mancanza di rispetto, mi sa.
0: Vuole essere rispetto, ma questo. Allora sei vecchio, ammetti che sei vecchio.
1: Rispetto a te, sono

0: La cena di fine stagione non la facciamo, Pisacano. La cena di fine stagione si fa prima di andare in ferie, no?
1: Tu la vuoi organizzare il giorno prima?
0: Ci chiama dall'editore, facciamo la cena di fine stagione attaccando all'improvviso.
1: E allora non si fa, allora non si fa, credo che non si faccia. Ragazzi, il problema è. Aspetta.
0: Che problema?
1: No, cioè, se è scritto male lo devo tradurre. Io quando lavoro chiedo di darmi sempre del tu. Spesso i ragazzi mi danno del voi o del lei e io rispondo con un tu, Sergio. La settimana scorsa un ragazzo mi rispose: no, ma è per dare rispetto. Il rispetto e l'educazione devono esserci. Tu potresti dirmi: voi siete strunz. Quindi, insomma, il concetto
0: no,
1: qual è?
0: Vabbè, però, insomma, una forma di rispetto ormai ci vuole. Io vedo pure quando ti ferma la polizia, sei modo fatto quando vanno i documenti, ma lei chi è? Come, ma sta fermando l'autorità, state zitto, basta.
1: Cioè, il punto è un altro, mi permetto di dire.
0: Risponde tutto cose.
1: Frequentandoli un po', mi permetto di dire che.
0: Ti fai dare del tu?
1: Sì, ma molti mi hanno
0: non va bene, devi fare
1: ma perché concetto
0: sai c'è vogliono giovane per andare a maestro, ma ti sta chiamando maestro.
1: In realtà mi chiamano così, però il concetto è un altro. Il concetto è un altro, è che il ragazzo che magari si rivolge con il tu, come dici tu, stai sicuro che non è di quelli che mette le mani addosso a qualcuno. Vabbè. Cioè è un concetto un po' diverso. Perché un ragazzo che capisce questo accesso di confidenza non ne abusa in quel modo. Pronto?
2: Pronto, ragazzi. Buongiorno, Francesco.
1: Ciao Franci.
2: Vossignoria, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vossignoria ce la con te.
0: Vossignoria va benissimo, vai.
2: Sì, va bene.
0: Eccellenza, pure, sì.
2: Eccellenza.
0: Luce.
2: No, volevo chiedere.
0: Ma se non metti eccesso, eccesso non va bene.
1: Ma per come lo pronunci?
0: Eccesso non va bene perché poi uno può confondere. Va bene.
2: No. Volevo chiedere al dottor Pesacane.
1: Mi dica.
2: Perché sei contrario a questa iniziativa incredibile di Sua Maestà Verde nell'andare al bar Umberto e fare un live dalle 10 alle 12? Sarebbe una cosa incredibile. Perché ti stai opponendo?
1: Sono in ferie.
0: Ma che ferie? Ma quando mi hai faticato? Quando mi hai messo male?
2: Due ore.
0: Ma non ha retto. Ma uno va in ferie, si fatica prima. Cioè, che fatica tu?
1: E poi hai usato una formula sbagliata, perché prima mi hai dato del lei e poi mi hai dato del tu. Quindi solo per questo dovresti essere frustrato.
0: Lei chi sì? Tu che vuoi?
2: Ma poi no, cioè è una cosa sciolta, libera. Ti può buttare pure a Leonardo. Ma
1: Leonardo fuori al bar Umberto sarebbe un fenomeno.
0: Pronto? Hello? Pronto? Non c'è, vai avanti, vai.
1: Allora, altri messaggini. Ragazzi, buongiorno, Anna dal centro storico. Rosa, Marco, potete fare gli auguri a mio marito Salvatore, che oggi compie 53 anni.
0: Oh, mio coetaneo.
1: Auguri, ciao Salvatore. Ho 34 anni. Nelle poche risse in cui mi sono trovato da ragazzo, la mia paura più grande era fare del male a qualcuno. Riuscivo al massimo a dare qualche schiaffo, non riuscivo nemmeno a chiudere la mano per tirare un pugno, perché il pensiero di poter ferire seriamente un'altra persona mi bloccava. Per questo faccio fatica a capire la facilità con cui oggi certi ragazzini prendono a pugni e calci un'altra persona, spesso senza la minima esitazione. Quello che mi colpisce più della violenza stessa è la totale assenza di empatia che traspare da certi comportamenti. È qualcosa che trovo profondamente inquietante. Stefano dalla Germania.
0: Allora Stefano, io sono rimasto così un po' basito sul fatto che hanno fatto dei controlli nella metropolitana di Napoli di sabato sera e hanno trovato dei ragazzi tutti quanti con questi coltelli addosso. Ma dico io, già se parto da casa, ti trovo con me, Maria Pesacane, se tu parti mo che scendevi da sopra e ti mettevi un coltello a serramanico in tasca, cioè metti pure un casco pausa.
1: Beh, certo.
0: Cioè, capi? Usare un coltello a serramanico, cioè tirare una coltellata a uno, cioè tu la metti proprio in conto. Cioè, scendo proprio con quella capa là. Cioè, già se il fatto che io ti fermi a tutti questi ragazzi 14, 15, poi tutti dicono: vabbè, ma è per legittima difesa. Ma tu pure che la difesa, tu metti in capo e dici: buono, io caccio coltello. Cioè, qua è il senso dell'umanità, che pure.
1: Fa un po'.
0: No, proprio il senso bene e male, quel confine fra bene e male non c'è più. Pronto?
1: No, è caduto. Allora ci sentiamo una canzoncina, poi una piccola pausa, altra musica e poi chiudiamo la prima ora di Yes and No Kiss Kiss.

0: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è la nostra relazione esterna Pio Russo che mi ha procurato l'indirizzo di Marco e dice diglielo a Marco che possiamo arrivare anche al suo conto in banca. Fa arrivare pure a tenere il banno.
1: Guarda.
0: Senti, accorto perché qua arriviamo dovunque. Pio, se si mette, Pio.
1: Allora vi chiedo, dato che ci conosciamo da tanto, potrei quasi dire che siamo amici, vi chiedo, una volta che ci arrivate al mio conto, lasciateci pure qualche cosa, così vi ringrazio e farete sicuramente un'opera buona. Allora andiamo ancora al telefono.
0: Facciamoci un digliante, fammi vedere l'estratto, conto, tu metti il sacco, il sacco lì proprio tragico.
1: Guarda, il suo non lo propone perché lo sa che ci sono cifre a più numeri, a più zeri, capito? Lo sa
0: ma te
1: bene.
0: Ma ti ho impignato, lo con 100 euro. Te
1: scenderò
0: a
1: volo, pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Ho pensato, salve, che hai sentito 100 euro e sei svenuto forse dall'altro lato?
2: Illustrissimi Rosario e Marco.
0: Oui, carissimo. Ciao.
2: È piaciuto questo?
0: È bellissimo, allora, io mi ha portato rispetto. Dici.
2: Allora, io lavoravo con una persona molto più anziana di me, infatti io fa un po' di mesi dovevo andare in pensione. Io ci davo del tu, ma sempre con rispetto. Io non mangio mai come tu, ti dici ci nice, ci scemo, si chess, si kill. Ci davo del tu, però sempre con rispetto, nei limiti.
0: Ma non perché sei tu.
2: Queste cose non ci sono proprio.
0: Ma tu sei una brava, quello che diceva pure Marco, tu hai delle belle persone, così gli dai confidenza, quelli non si pigliano un rito con tutta la mano, però c'è pure chi. Insomma non ha gli strumenti e si pigliano un rito con tutta la mano. Certo, non è il caso di questo ragazzo che ha fatto questa cosa, che si è rovinato la vita. Cioè, questo mo si è rovinato la vita. Cioè,
2: scusami, Rosario, quattro ride tutta l'anno, 1000 euro, quando mi dai?
0: A proposito, ecco, attaccalo. Sono quasi 11 anni che succede che si chiama te e manca se fa capace.
1: Allora, il prossimo che si rivolge a Rosario cortesemente gli dia dell'eminenza. Pronto?
0: Esatto, pronto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Oh, chi sei scostumato?
0: Ciao caro, dimmi.
3: Allora, io sono classe 92, no? E mi ricordo, mio padre, prima di scendere, diceva, ti raccomando, non fa niente, perché se mi vengono a richiamare, hai un riesto. Stanno a fare prima loro. Questo è, secondo me, il punto. È sempre l'educazione che comunque uno ti dà a casa. Io mi ricordo che avevo il terrore, oltre al rispetto, ma io avevo proprio il terrore delle persone più grandi di me. Che dicevi, sì, chi
1: vabbè, questo forse è un'esagerazione.
3: Sì, e a 6 volte tante, capite?
1: Però dico, questo poi è l'eccesso dall'altro lato. Cioè, secondo me un ragazzo o un bambino non deve avere paura dell'adulto, però deve avere ben chiari quali sono i limiti.
3: Ma tu devi avere paura nel momento in cui sai che stai sbagliando.
0: Ma Gesù, tu non che una pallonata rinda una nave tratti, e c'è chiedere scusa. Cioè, pure se esci, chi le dice, ma che hai fatto? Mi scattu, tu gli chiedi scusa o no? Non ci
3: sono.
0: Non ci scuso.
1: Lo sai, una volta io feci una cosa simile.
0: Gli spera, ma non che chi non dice accatto vedo, va accatto vedo.
3: Io mi ricordo, Rosa, penso pure a te, io mi ricordo che quando dai fastidio con il pallone non avevo vecchio, pigliavo cutello, butto.
0: Beh, tutto quanto, si schiattavo il pallone. E chi si aiuta un frate perché ci hanno schiacciato il pallone? Io sono deve dire, chi mi ha schiacciato il pallone? Chi mi ha schiacciato? Chi si chiacchiava il pallone? Ma sa da chiacchiare la vita, chi si è inguagliato la vita?
3: Ragazzi,
0: sono serrato, siete mitici. Ciao, caro.
1: Allora, io sono d'accordo con questo messaggio. Dice, possiamo dire che Pio Russo è come una certa anguilla. Arriva ovunque.
0: Grazie. Si fa strada ovunque.
1: Ben 66 centimetri di percorso. Pronto?
0: Pronto.
4: Eccellente.
0: Oh, carissimo, caro Enzo.
4: Volevo dire solo una cosa. Con questo caldo è opportuno avere il vostro conto corrente. A così la gente ci vengono fritto in culo.
1: Bravo Enzo, bravo, un abbraccio. Ciao, un abbraccio. Grande. Va bene, abbiamo ancora un paio di minuti, leggiamo pure qualche messaggio. Buongiorno. Ma ho sentito una canzone di uno che parlava di mutande e di guerra, ma ero sobrio perché qui a Brescia mi è sembrato che si era fatto un po' di vino. Ma l'hai sentita qua questa canzone?
0: L'hai sentita da noi, non penso. Vabbè. Pronto? Blanco dice.
1: Attenzione, forse Blanco, sì, la canzone era probabile, non l'abbiamo ascoltata con grande attenzione perché parlavamo d'altro. Attenzione, Pio Russo risponde male, dicendo che i 66 centimetri sono altrove e io qui stenderei un velo. Pronto?
0: Pronto?
5: Buongiorno.
0: Ciao bello.
5: buongiorno ragazzi. Allora, il problema, sai qual è? Lo sa, o pesce fedra a capo, purtroppo.
1: Anguilla, pesce, ma io mangiamo pesce in capo stamattina.
0: Metallittico, no, no, dimmi.
5: Non è l'anguilla, sto parlando dell'anguilla.
0: Sì, sì.
5: Il problema, secondo me, anche mi metto nostro, che purtroppo forse non stiamo dando un'educazione sufficiente ai nostri figli. A parte, secondo me, anche i social stanno un po' in guai, hanno un po' tutte cose.
0: Io non lo so se il social sia la televisione, non lo so, ti sì. posso

0: livelli, però purtroppo la sua carriera negli ultimi mesi, nell'ultimo periodo, è stata caratterizzata da tantissimi infortuni che hanno un po' rallentato la crescita, e quindi se si dovesse continuare con questo trend, sicuramente il Napoli correrà ai ripari, cercando, ripeto, di dare ampie garanzie sulla rosa, e valuterà attentamente il giocatore, che sotto il profilo tecnico non si discute, però chiaramente sulla tenuta c'è da rivedere qualcosa.
1: E invece è un Napoli che potrebbe ripartire da Kevin De Bruyne, campione assoluto l'anno scorso, infortunio gravissimo, non ha inciso sul nostro campionato. Secondo te con Kevin De Bruyne Allegri può riproporre un po' la storia che l'anno scorso il rossonero ha scritto insieme a Modric, giocatore di grande livello, di una certa età?
0: Credo proprio di sì, anche perché Allegri sulla gestione è leader indiscusso, quindi sicuramente cercherà di recuperare De Bruyne, che chiaramente aveva manifestato voglia di andare via. C'erano sicuramente delle frizioni con Antonio Conte, l'infortunio grave sicuramente lo ha un po' rallentato anche lui, però chiaramente è un giocatore veramente forte. Credo che sia uno dei principali protagonisti su cui Allegri punterà per ripartire, quindi mi aspetto un grande campionato, perché l'anno scorso si è adattato, poi l'infortunio purtroppo ha precluso gran parte della stagione, ma credo che quest'anno potrà farci vedere tutte quelle che sono le sue potenzialità.
1: Senti Salvatore, una curiosità, c'è un amico che fa un paragone tramite un messaggio su WhatsApp tra il metodo Conte e il metodo Allegri. Noi gli allenamenti li possiamo vedere soltanto in precampionato. L'anno scorso Antonio Conte tantissimo lavoro a secco, ripetute, tanto lavoro senza palla. Oggi invece abbiamo visto Max Allegri a Di Maro, dove subito si prova il 4-3-3, subito con la palla, anche in molta intensità, ma sempre con la palla. Tu che tipo di allenatore sei?
0: Diciamo, sono due filosofie diverse. Io mi avvicino più ad Allegri sotto il profilo della quantità, ecco, poco lavoro, un'oretta e 20 intenso, ma con la palla dentro, che alla fine, diciamo, l'obiettivo è chiaramente il pallone. I giocatori si divertono, corrono, faticano, magari in Conte anche durante la settimana chiedeva molti lavori a secco, a volte veramente importanti e chiaramente carichi di lavoro. Però io sono uno che mi avvicino più ad Allegri, dove comunque metto dentro la palla tante partitine, dove i giocatori si divertono in allegria, e chiaramente c'è sempre il lato fisico che è allenato, e chiaramente adesso con i GPS si riesce a monitorare tutto, e quindi ti accorgi se hai raggiunto l'obiettivo dei carichi di lavoro preposti dai preparatori atletici.
1: Grazie sempre Salvatore, un abbraccio fortissimo.
0: A voi, grazie. Buon lavoro, forza Napoli.
1: Sempre, grazie a Salvatore Aronica. Ci dobbiamo fermare, il tempo di una canzone e poi torniamo.

0: seconda ora di Radio Gol. C'era un film che lo ricordo molto bene. C'erano Walter Matthau e Jack Lemmon, la strana coppia. Guardo l'inquadratura lì da Castel di Sangro e mi viene da dire la strana coppia, Carlo Alvino e Gianluca Miranda.
1: Ma stai parlando di un film che ha fatto la storia della commedia americana, della commedia cinematografica americana. Stai parlando di due attori da premio Oscar, quindi per me e per Gianluca immagino sia un grande complimento.
2: È un onore, sicuramente, un onore. Buon pomeriggio a tutti, Lucio, un saluto a te e a tutti gli amici di Kiss Napoli, dagli studi di Kiss Napoli in Piazza Patini a Castel di Sangro, dopo l'allenamento che abbiamo seguito questa mattina. Carlo, secondo me un allenamento molto importante perché ci ha dato tante indicazioni tattiche da parte del nuovo Napoli di Allegri.
1: Lo abbiamo commentato insieme, out of record, ne parlavamo ovviamente a microfoni spenti. È stato un allenamento molto interessante perché innanzitutto per capire la condizione dei singoli, io prima ho ribadito lo stato di forma, non dico campionato, ma quasi di Scott McTominay, che è arrivato bello, lucido. Ma dici bene, anche un discorso di carattere tattico, dove abbiamo visto che cosa significa la verticalizzazione, sarà il mantra del Napoli di Allegri, questo tocco in anticipo, l'impostazione del difensore, il tocco in anticipo del centrocampista, tanto per fare un esempio, Rachmani, Anguissa, e la finalizzazione, perché Gianluca, noi cosa dicevamo? Allegri vuole che Højlund torni ad essere, per l'amor di Dio, lo è stato bravo, lo è stato lo stesso bravo con Conte, ma si era troppo lucachizzato. Allegri oggi vuole che Højlund torni a fare il centravanti classico, vecchia maniera.
2: Esatto, aiutato anche ovviamente dagli inserimenti di Scott McTominay, che contribuirà anche alle gare con il centrocampo, come abbiamo visto oggi fraseggiando con Anguissa e Lobotka, ma anche soprattutto buttandosi dentro, che è una cosa che abbiamo visto più e più volte fare al centrocampista scozzese. È chiaro che Allegri da Højlund si aspetta qualcos'altro rispetto a quello che abbiamo visto con Conte, ma non è una critica sicuramente alla gestione Conte, perché ci sono allenatori che giocano in un modo e altri che giocano in un altro. L'abbiamo sempre detto, come quando per esempio parliamo di Noah Lang, quando parliamo di Lorenzo Lucca, ogni allenatore fa storia a sé e ogni progetto nuovo fa storia a sé. Possono cambiare tante cose, magari se un amore, parlo ovviamente di Lang e di Lucca, non sboccia con un allenatore, può sbocciare anche con un altro, poi con un altro modo di allenare. Poi è chiaro, le vie del mercato sono infinite e il Napoli valuta tante e tutte le piste, diciamo, che poi possono portare a cessioni o a entrate che sono seguenti poi alle cessioni, come spesso detto dal direttore Manna. Carlo, in queste ore si parla tanto di una possibile cessione di Gutierrez con il Bayer Leverkusen, che vuole a tutti i costi il calciatore. Il Napoli ne fa una valutazione di 30 milioni di euro, con la giusta offerta può partire.
1: Ma nel calcio di oggi non esistono gli incedibili. Certo è che il Napoli, dal punto di vista economico-finanziario, farebbe un colpo di grande livello, una plusvalenza importante, tenuto conto che il Napoli ammortizza il costo del calciatore nei primi due anni. Quindi un anno di Gutierrez, il Napoli farebbe una plusvalenza veramente importante. A me il calciatore piace tantissimo e ti dico la verità, prima di cederlo ci penserei non una volta ma più e più volte. Però nella logica dell'incedibilità, nella logica di cercare i limiti del possibile, poi di sfoltire la rosa mantenendo la stessa qualità o addirittura aumentarla, ci può stare anche questo sacrificio, perché cedere Gutierrez per me sarebbe un sacrificio. Non era un calciatore, almeno dal mio modestissimo punto di vista, non era un calciatore che avrei inserito nella lista dei possibili partenti. Però se ti bussano alla porta con quell'offerta, il Napoli manterrà fede però alla cifra che tu hai ricordato, di 30 milioni. Vediamo se i tedeschi si spingeranno più in là. È da monitorare come situazione, assolutamente.
2: Sì, è da monitorare sicuramente, anche perché sì, come ha detto Carlo, nessuno lo aveva immaginato, diciamo, aveva immaginato Gutierrez nella lista dei partenti. Poi è chiaro che, come anche spesso detto da Manna, il mercato nasconde diciamo tante sfaccettature che poi possono venire alla luce. Sappiamo che domani sarà 1° agosto, giorno speciale ovviamente per Napoli e i napoletani perché si festeggeranno i 100 anni, dicevo, dal mese di agosto si inizierà a delineare la squadra. È chiaro, e su una cosa ne sono sicuro e sottoscrivo quello che ha detto Carlo, confermamelo anche Carlo, che il Napoli non abbasserà il livello. Il Napoli sta costruendo una squadra insieme a Mann, i suoi dirigenti, l'allenatore e tutti, il presidente De Laurentiis, che possa lottare soprattutto in un anno così speciale per il titolo.
1: Il Napoli non abbasserà neanche di un centesimo la cifra che tu hai ricordato prima. Stiamo parlando di un calciatore bravo, duttile, capace di giocare in più ruoli, non è un mistero. L'anno scorso Antonio Conte l'ha utilizzato sicuramente in un ruolo che non era il suo ruolo preferito, e credo che Gutierrez, anche in una posizione di campo diversa dalla solita, abbia dato il suo valore. Quindi se i tedeschi riusciranno ad accontentare il Napoli, si potrebbe chiudere questa operazione. Poi toccherà al Napoli mantenere intatta la qualità della rosa, perché parliamo di un calciatore, parlo ovviamente dello Spagnolo, calciatore che ti dà qualità e alternative, quindi poi dipende da Manna saper investire al meglio questa importante plusvalenza, ove mai dovesse concretizzarsi.
2: Senti, ci sarà qualche sorpresa, anzi più di qualche sorpresa nella festa del centenario del Napoli in piazza del Plebiscito domani? Sarà presente una delegazione azzurra?
1: Sì, perché abbiamo spoilerato, partirà un bus o un paio di bus, partiranno i minivan, partiranno da Castel di Sangro, anzi per amore di verità da Rivisondoli, esatto. Con destinazione Piazza del Plebiscito. Ci sarà ovviamente il capitano, ci sarà Mister Allegri, ci saranno i calciatori più rappresentativi, non possono mancare, non possono mancare i pezzi da 90, Scott McTominay, l'uomo del secondo l'uomo dell'ultimo secondo, volevo dire, perché non dimentichiamo mai quella batticuore finale dell'ultima di campionato con l'Inter che giocava a Como e col Napoli che grazie a McTominay superava l'Inter che già era in vantaggio con quella splendida rovesciata in casa contro il Cagliari. E ci sono questi calciatori più rappresentativi che hanno scritto pagine indelebili della storia del Napoli, e poi c'è l'allenatore del centenario, del secolo, che è Max Allegri, che spera, e noi dobbiamo sperare con lui, lo dico a quelli che sono più scettici, che continuano a mettersi un po' di traverso, chi vuole il bene del Napoli deve volere il bene di Allegri, perché nell'anno del centenario riuscire a portare a casa un trofeo sarebbe qualcosa di inimmaginabile, qualcosa di straordinariamente bello. Festeggiare oggi che è 31 con i tifosi, festeggiare domani il 1° agosto con il Napoli e festeggiare a maggio qualche cosa insomma di importante, ragazzi, ma mica pizze fighe.
2: Esatto, e poi prima di restituire la linea a Lucio, alla faccia di chi dà del difensivista, ecco, e di chi non bravo. È attaccato alla fase offensiva Massimiliano Allegri, vi possiamo assicurare che con i nostri occhi abbiamo visto che oggi in tutto l'allenamento è stata curata solamente la fase offensiva.
1: È vero,
2: per farvi capire,
1: fai bene,
2: personaggio.
1: Fai bene a rimarcare questo dato, per noi che abbiamo avuto la fortuna di seguire l'allenamento, con un Magnanelli che in campo dà indicazioni e ferma il gioco per ridare indicazioni ai singoli e al reparto, però il Napoli sta curando molto la fase offensiva. Io credo che quando si lavora bene, come sta lavorando bene il Napoli prima a Di Maro e da questo momento in poi a Castel di Sangro, poi i frutti arrivano. Poi è chiaro, puoi sbagliare, ti può andare male, però io credo che l'idea di Allegri sia l'idea di un calcio propositivo. Qualcuno si meraviglierà, forse qualcuno che ha appiccicato addosso l'etichetta d'Allegri di non gioco dovrà ricredersi, questo è quello che io penso. Credo che Allegri amerà stupire tanti di noi.
0: Carlo, a proposito di Carlo di fase offensiva, sono curioso di sapere il Napoli, la posizione di Lucca, qual è? È un giocatore che qualcuno mette sul mercato, qualcuno no.
1: Guarda, io resto dell'avviso che su Lucca c'è una valutazione in corso. Purtroppo per lui l'infortunio lo penalizza. La valutazione in corso è obbligatoria. Il Napoli cederà, io parto da un dato di fatto mio personale, non avvalorato da notizie dell'ultima ora, né tantomeno da contatti o con il Napoli o con Pastorello, ma io parto da un dato di fatto. Il Napoli cederà Romelu Lukaku, quindi si troverà ai nastri di partenza della stagione molto probabilmente con un solo attaccante titolare, Rasmus Højlund, e con una riserva che oggi viene valutata in Lorenzo Lucca. Bisogna dare una seconda chance a questo ragazzo ha dimenticato come si gioca a calcio. Allegri sarà capace di trovare le giuste motivazioni, perché poi il Lucca dell'anno scorso è stato un Lucca indolente, irritante, è stato un Lucca per il quale non è mai scoccata la scintilla con Conte e non è mai scoccata la scintilla col pubblico napoletano. Quindi toccherà ad Allegri capire se si può lavorare su questo. Viceversa, il Napoli si troverà poi veramente a dover coprire il tassello, perché non ti puoi presentare solo con noi, non hai bisogno, per una stagione piena di impegni, per una stagione con tante partite in Italia e all'estero, non ti puoi presentare con un solo attaccante. Quindi la situazione è sul fronte attacco da monitorare. Peccato per Lucca che questo infortunio gli toglie un po' di possibilità di essere valutato meglio e con tempi più ridotti da parte di Max Allegri.
0: Caro Carlo, io ti saluto, ti ringrazio. Caro Gianluca, anche a te. Magari ci ritroveremo a principio della terza ora di Radio Gol, sempre collegati da Castel di Sangro, perché il Napoli è lì, il ritiro è lì, e per conoscere tutto quello che c'è da conoscere in casa Napoli bisogna dare uno sguardo molto importante in Abruzzo, lì a Castel di Sangro. Un abbraccio, ragazzi.
2: Più tardi.
0: La strana coppia al vino Miranda, magari che ritroveremo anche più tardi. Ora però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Gianluca Monti. Ciao Gianluca.
3: Ciao Lucio, buon pomeriggio a voi.
0: Allora Gianluca, prima di magari approfondire tutto quello che riguarda il lavoro di Max Allegri, ne stavamo parlando prima anche con Gianluca Miranda e con Carlo Alvino, sono molto curioso di conoscere il tuo parere su un giocatore, magari già te l'abbiamo chiesto, Matti Esposito, perché tutti ne parlano benissimo.
3: Sì, siamo anche in attesa poi di definire, diciamo, l'operazione dal punto di vista ufficiale, però Matti è un giocatore...
0: ma è proprio come caratteristiche, come...
3: Sì, per carità, qui auguro di fare una grande carriera, perché come ragazzo assolutamente lo merita, essendo un ragazzo napoletano, del centro storico di Napoli, di quelli belli puliti che in qualche modo dietro a un pallone ci corrono da sempre, e con quel pallone rincorrono un sogno che poi ovviamente sta iniziando a realizzare. È un giocatore che ama stare vicino alla linea laterale, è un numero 10, per come si intende oggi il ruolo del numero 10, nel senso del classico giocatore che magari parte dall'esterno sinistro per rientrare sul piede destro. Quella è un po' la sua giocata preferita. Può giocare anche dentro al campo da numero 10, ma secondo me in questo momento fa un po' più di fatica. È un giocatore che deve mettere sicuramente tanta resistenza, deve mettere tanta fase difensiva, deve mettere le scelte giuste. Io dico sempre, un giocatore, se dobbiamo fare un paragone, che è assolutamente improponibile in questo momento, è un giocatore che per caratteristiche può ricordare Lorenzo Insigne. Insigne aveva, ripeto, più resistenza, più gol, però la prima sterzata di Mattia è un po' la sterzata che aveva Lorenzo Insigne. Percorso che il Napoli sta immaginando per lui può essere un percorso di crescita importante, perché Bari è una piazza diversa ovviamente da Sorrento, soprattutto in Serie C, quando il Bari si trova in Serie C, è un po' un elefante in una cristalleria. Gli auguro tutto il meglio possibile, deve essere anche un pizzico fortunato, perché appunto proprio a Bari troverà un ambiente particolare.
0: Invece l'ambiente particolare, nel senso come affetto e come grande entusiasmo, lo ha trovato Max Allegri, lo ha detto anche durante la presentazione della squadra. La prima volta che partecipa a un ritiro open con gli allenamenti che sono guardati da tutti i tifosi, è una situazione diversa quella di Napoli. Un professionista come Max Allegri magari ci sta che rimane un po' sorpreso, spiazzato. È un modo di approcciare il ritiro, penso, unico davvero.
3: Sì, diciamo che ti riporta un po' indietro negli anni, perché poi l'Allegri calciatore di questa modalità di ritiro era sicuramente un abitué. Però è vero, forse da quando magari lui allena i top club, tra tournée e magari ritiri in sede, quindi a Milanello piuttosto che a Binovo, ne ha vissuti pochi, se non addirittura nessuno. Secondo me questo è un aspetto bello del video del Napoli, il fatto che il pubblico abbia la possibilità di vedere gli allenamenti, di scorgere i nuovi acquisti, nel caso di specie di rivedere qualcuno che magari è tornato da qualche prestito, ma a prescindere proprio di far sentire il suo calore, la sua partecipazione, che poi in ritiro è sempre una partecipazione festosa. In ritiro non si perde mai, neanche quando perdi gli amichevoli, quindi secondo me dovrebbero questa modalità provare a portarsela dietro poi un po' tutto l'anno. Non è semplice con i tanti impegni per fortuna di Champions League, però ogni tanto ecco un
0: po' c'è allo stadio Maradona, ovviamente, sì. Perché ricordiamo lì chi è stato al centro sportivo di Castella.
3: No,
0: è impossibile far arrivare le persone.
3: Però se due volte mese fai una roba al Maradona, crea ulteriore senso di appartenenza, un senso di appartenenza che poi realmente non manca a questa squadra, a questa città e adesso anche a questa società, visto che le celebrazioni per il centenario che sono imminenti denotano anche un cambio di paradigma da questo punto di vista rispetto magari a 10 anni fa, ai 90 anni che sono stati assolutamente celebrati in modo deplorevole. Invece per i 100 anni si sta organizzando qualcosa di molto grande e molto bello.
0: Ci ha raggiunto al telefono Nando Coppola. Ciao Nando, come stai?
4: Ragazzi, buongiorno, tutto bene?
0: Allora, le prime considerazioni le lascio a Gianluca Monti per Nando Coppola.
3: Ciao Nando, buon pomeriggio innanzitutto. La domanda ciao, è abbastanza facile da fare, forse più difficile dare una risposta. Stanno vivendo ovviamente un ritiro diverso, Meret e Milinkovic per la prima volta, forse Meret si sente più sicuro del posto e Milinkovic è un po' più in bilico rispetto ovviamente a quando l'anno scorso sembrava dovesse essere lui il titolare quasi inamovibile. Per che tipo di gestione sei dei portieri, ti chiedo invece, perché il Napoli in questi anni ha alternato la modalità di gestione dei portieri. Ci sono stati anni con un portiere titolare, appunto una riserva che magari giocava Coppa Italia e faceva poche apparizioni, ci sono stati anni come l'anno scorso nei quali i portieri si sono alternati sia per gli infortuni ma anche per una scelta legata ai tanti impegni. Nando Coppola che tipo di scelta farebbe, a prescindere che sia Meret o Milinkovic, un titolare o una gestione, come dicono quelli bravi, magari moderna dei portieri?
4: Guarda, da ex portiere ti dico, secondo me
3: è un preparatore, però voglio sia l'ex portiere che il preparatore.
4: No, poi ci arrivavo praticamente. Okay. Da ex portiere ti dico, avere una sorta di serenità e una gerarchia ovviamente ti permette di lavorare con più serenità. E da preparatore degli ultimi anni, da allenatore, ti dico, con l'avvento di tantissime partite, stress, tensioni, il calcio comunque in questa sua evoluzione porta sicuramente più stress. Anche il portiere, che come ruolo è sempre stato ben definito nelle gerarchie, oggigiorno deve avere un ricambio, deve avere la possibilità di rifiatare, per cui la gestione dei portieri fatta come negli ultimi anni ha fatto Gasperini all'Atalanta, il mister Conte nel recente passato qui a Napoli ci sta, ma bisogna trovare uomini con caratteristiche non solo tecniche ma anche morali giuste per attuare questa situazione.
0: Nando, me lo dici un pregio o un difetto di Max Allegri, a tuo giudizio ovviamente?
4: Ma guarda, io ho avuto la fortuna e il piacere di viverlo come compagno di squadra tantissimi anni fa a Napoli e poi come allenatore al Milan. Ti posso dire che ha una grande capacità di gestione del gruppo. Ti mette a proprio agio, ti coinvolge, si avvicina tanto al giocatore. Difetto, guarda, non lo so, non saprei elencare Poi dipende sempre dalle situazioni, il lavoro dell'allenatore è molto legato al risultato, di conseguenza lui ha un buon equilibrio nella sconfitta e nella vittoria, però magari ecco, va sempre considerato un allenatore nel momento in cui le cose non vanno bene.
0: Gianluca, hai l'ultima per Nando Coppola.
3: Allora, ti chiedo invece una roba che oggi appassiona tanto, perché siamo quasi in periodo di griglie e di grigliate, dico io. Chi magari in questo momento, Nando, vedi, non dico un po' più avanti, perché magari l'Inter continua a stare lì in virtù dello scudetto vinto e anche di qualche colpo messo a segno, l'ultimo, quello di Stones. Però chi vedi che magari ecco in questo mercato ha fatto qualcosa di interessante, di intrigante, tenendo conto che il mondo ha rallentato assolutamente i ritmi del mercato e che magari ecco anche gli aspetti economici non sono più quelli di un tempo, tanti sovrannumeri, tanti esuberi, pochi soldi e un mercato che appunto stenta a ingranare. Però qualcuno qualcosa ha fatto, che giudizio ti sei fatto tu di chi fin qui ha operato meglio sul mercato?
4: Ma guarda, intanto diciamo ai nastri di partenza, secondo me poi tutte le squadre partono alla pari, perché anche chi in passato ha operato in un certo modo, poi o infortuni o situazioni di vario genere hanno condizionato le aspettative iniziali. Io ti dico, sono curioso di vedere questo Napoli, che per me è molto competitivo, lo era anche l'anno scorso, il campionato scorso, di capire ecco, come reagisce alla delusione, se così vogliamo chiamarla, della passata stagione. Perché mi spiego, se il Napoli esce deluso dalla passata stagione vuol dire che ha creato una mentalità vincente e di conseguenza ecco, mi piacerebbe, sono curioso di capire l'approccio a questo campionato. E l'organico c'è e se la gioca alla grande sicuramente con l'Inter, che ovviamente ha anche voglio dire il vantaggio di vivere l'entusiasmo della vittoria, però sono queste due che mi incuriosiscono e sicuramente si battaglieranno fino alla fine per il titolo di campione d'Italia.
0: Grazie Nando, un abbraccio, buona giornata.
4: Ragazzi, buona giornata a voi.
0: Grazie a Nando Coppola, voglio salutare e ringraziare anche Gianluca Monti. Ciao Gianluca, un abbraccio.
3: Ciao a tutti ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie a Gianluca Monti, il tempo di un disco. E poi torniamo.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dndassociati.it.
6: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
7: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
8: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
7: Ma...
8: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
7: E se...
8: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati. Lucio Pengue, Kiss Kiss Napoli, Radio Gol. Un saluto e un ringraziamento per essere in diretta con noi. Fabio Tarantino, ciao Fabio, come stai?
1: Ciao, buon pomeriggio, tutto bene.
0: 31 luglio, tra pochissimo, il 22, lo ricordiamo, agosto, partirà il campionato. Il Napoli ha questo diktat, prima vendere e poi acquistare. E tanti tifosi sono preoccupati. Però nel frattempo Max Allegri, con la rosa che l'anno scorso è arrivata seconda, sta lavorando e magari non è dal mercato che il Napoli deve attingere le forze e le risorse per questo inizio di campionato.
1: No, non c'è dubbio, mai come quest'anno con la scelta Allegri, ma anche con le dichiarazioni ufficiali di De Laurentiis e dello stesso allenatore del Napoli, sappiamo che la strada tracciata è quella della valorizzazione della rosa, che è già folta anche troppo, come giustamente ricordavi, ma poi anche della valorizzazione di alcuni calciatori, vedi Lange, vedi Luca, ma anche lo stesso Beukema, che ha giocato relativamente poco con Conte, possono essere considerati dei nuovi acquisti. Dovrà essere molto bravo Allegri a gestirli, a inserirli nel gruppo anche tatticamente, a valorizzarli e a galvanizzarli. Mi rendo conto che magari i tifosi che ci ascoltano a maggior ragione saranno arrabbiati e dispiaciuti, perché loro vogliono sempre gli acquisti, che comunque, attenzione, il Napoli farà, non adesso, ma comunque il Napoli qualche operazione di mercato la concluderà, ma soprattutto proverà, ripeto, a valorizzare questo organico che, secondo me, qui entriamo poi nei pareri soggettivi, è di buon valore. Tutto dipenderà da quanto Allegri saprà essere bravo come allenatore del Napoli.
0: Senti, c'è un amico, Gennaro, che ci lancia un po' una provocazione. Molti infortuni e si segue Badian Scheel, che sappiamo ha una storia clinica abbastanza complicata.
1: Eh sì, no, l'ho letto diverse volte questo commento un po' ovunque, soprattutto sui social, e mi rendo anche conto che chiaramente i tifosi oggi, che sono molto attenti, vanno anche a documentarsi sulle condizioni fisiche, la storia e la cronistoria dei calciatori. Badian Scheel è stato obiettivamente molto sfortunato, così come anche un altro giocatore che piace molto a Napoli, Zeballos, è vittima da tempo di infortuni, per fortuna nell'ultimo periodo non più. Il Napoli però, se chiude delle operazioni, le chiude solo dopo approfondite visite mediche, e soprattutto se comincia a pensare a dei calciatori ci pensa, perché già sa che evidentemente gli infortuni che questi calciatori hanno subito sono alle spalle. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che è vero che Badian Scheel ha avuto un po' di problemi in passato, però lo scorso anno per esempio ha avuto una certa continuità rispetto alle precedenti stagioni e non ha giocato tante partite, soprattutto per scelta tecnica. Quindi evidentemente clinicamente sta bene. Se sta bene, Badian Scheel è un gran colpo per il Napoli. Molto spesso il mercato si fa anche in base alle occasioni, e se alcuni calciatori forti li vuoi pagare non troppo, oppure li vuoi avere in prestito, come nel caso di Badian Scheel, e allora devi anche accettare ovviamente di puntare su profili che evidentemente sono in uscita dai propri club.
0: Ma è la pista più calda, Fabio,
1: troppa concorrenza. In difesa sì, in difesa è il giocatore principale, il giocatore che il Napoli prenderebbe se il Chelsea aprisse al prestito, con diritto di riscatto, opzione, in base evidentemente anche ad alcuni paletti da fissare. Il Napoli è deciso su questo calciatore, che tra l'altro è mancino, oltre 1,90 m, andrebbe a sostituire Buongiorno anche per caratteristiche, ha grande esperienza, doveva esplodere, non esploso, il Chelsea ha un'infinità di difensori centrali e quindi sicuramente lo lascerà partire. Credo, e qui torniamo alla tempistica però, che dobbiamo aspettare ancora un po', perché oggi, 31 luglio, il Chelsea non apre al prestito. Magari il 10 agosto, il 12 agosto apre al prestito, e a quel punto sarà molto più facile per il Napoli concludere l'operazione.
0: E nel frattempo prova l'operazione Oliveira centrale, che comunque può dare nel breve termine una sorta di garanzia, visto e considerato che è mancino, lo ha già fatto nell'Uruguay, ma anche in alcune precedenti occasioni, sì, nel Napoli, sia con Spalletti, me lo ricordo, ma anche con Antonio Conte, anche se lì c'era anche la difesa a tre. Quindi è una soluzione tampone che ci sta nel frattempo che si sviluppi il mercato, e che magari, come dicevi tu forse con un po' di ottimismo, dicevi anche 12 agosto, io dico sicuramente dopo il 15 poi si entra un po' più nel vivo, anche per quello che riguarda le operazioni in entrata. In uscita si proverà a fare quasi tutto queste prossime 2 settimane.
1: Sì, no, no, esattamente. No, tra l'altro ho detto 12 agosto casualmente, nel senso che avrei potuto dire pure 28 agosto, nel senso che insomma, oggi no, ma magari domani sì, ma hai ragione, anzi io credo che molte operazioni si sbloccheranno soprattutto dopo Ferragosto, magari addirittura dopo Genoa-Napoli. Però poi tornando alla questione relativa a Oliveira, lui è mancino, è un centrale perché da anni gioca così, in nazionale lo hai ricordato, ma anche nel Napoli, quindi non dobbiamo più commettere l'errore di credere che lui sia un terzino adattato al centro, lui è un difensore che sa fare bene sia l'esterno che il centrale di difesa. E poi c'è Rachmani, e poi Bouguema tornerà prima o poi, e poi c'è Rafa Marin, e poi c'è Marianucci. Numericamente il Napoli in difesa, aspettando Buongiorno, non è in crisi. Il punto è capire quanta fiducia c'è e ci sarà da parte di Allegri in Rafa Marin e Marianucci, perché questo sposta tutto e sposta anche la visione della società nel voler comprare un centrale immediatamente oppure nel poter anche aspettare e temporeggiare. Perché ripeto, numericamente il Napoli ha 5 centrali in questo momento. Genoa-Napoli arriva tra 22 giorni e quindi non c'è tutta questa impellenza aritmetica nell'acquistare un difensore centrale. Se poi vogliamo parlare di un centrale da acquistare perché evidentemente bisogna anche rinforzarlo l'organico e trovare uno a livello di Buongiorno, e allora a quel punto chiaramente il Napoli fa bene a puntare su un profilo di grande spessore.
0: Ci scrive un amico, Fabrizio, ma veramente stiamo trattando Gutierrez al Bayern? Leverkusen, no, non il Bayern, Monaco.
1: Sì, ma sai, è un po' la notizia che ha spiazzato tutti, me ne rendo anche conto. Il mercato si fa anche in base a quelle che sono le opportunità, in base alle offerte soprattutto, perché tu puoi avere a giugno un'idea, hai l'idea di cedere X calciatore, però poi non arrivano le offerte per X calciatore, arrivano le offerte per il calciatore Y, e in questo caso il calciatore Y è Gutierrez, in un ruolo in cui sei già coperto, con Spinazzola che ha anche tra l'altro rinnovato per altri 2 anni, e arrivano questi 25-30 milioni, insomma vediamo poi se troveranno l'accordo e a che cifre. E quindi il Napoli, che ha questa esigenza di ridurre il monte stipendi, di ridurre e rinfoltire la rosa e dunque abbassare anche gli ingaggi, evidentemente le proposte che arrivano le valuterà. È arrivata una proposta per Gutierrez, che è un ottimo calciatore, però in un ruolo in cui sei stracoperto, e il Napoli la sta valutando. Aspettiamo, e poi dopo possiamo giustamente anche domandarci: si resta a questo punto così, Spinazzola e Oliveira a sinistra, oppure il Napoli farà qualcosa?
0: Nel frattempo c'è un amico che ci scrive, vediamo se si firma, non ho trovato la sua firma. Vorrei chiedere a Fabio Tarantino, e questa è una domanda difficile, vorrei chiedere a Fabio Tarantino qual è quel nome che è a tua conoscenza e che non è ancora, vorrei chiedere a Fabio Tarantino un nome che a tua conoscenza ha costato al Napoli ma ancora non se ne parla.
1: Un giocatore che il Napoli tratta ma ancora non se ne parla.
0: Esatto.
1: E se lo sapessi,
0: esatto,
1: mi piace deludere questo amico, che però ha fatto centro in riferimento al fatto che è chiaro che Manna valuta tanti profili, non solo quelli che sono stati già poi accostati al Napoli, quindi sicuramente ci saranno delle sorprese. La domanda che io rovescio è: dove oggi il Napoli ha realmente una priorità sul mercato? Perché mi ripeto, in difesa servirebbe un grande colpo, perché Buongiorno, che è un grande centrale, mancherà per diversi mesi. Però al momento numericamente sei a posto. Ora dove il Napoli crede di doversi rinforzare in modo notevole con una grande operazione? A destra, per l'alternativa di Di Lorenzo, in attacco perché non ti fidi di Lang, come centravanti perché sai che Luca e Lukaku andranno via? Quindi sarà molto interessante, ma poi il mercato si accenderà tra poco, quindi insomma lo scopriremo molto presto. Capire dove lo sforzo economico del Napoli avverrà, in quale ruolo, in quale settore.
0: Allora lì davvero rispetto a una rosa che, come dicevi tu, hai buone sensazioni per quello che riguarda la prossima stagione, perché il Napoli viene da 2 anni di Conte, dove c'è stato un primo posto, c'è stato un secondo posto. Ci auguriamo che quest'anno con la stessa rosa più o meno non ci siano tutti questi infortuni. Alcune operazioni sono già state delineate, ad esempio Favasulli o lo stesso Zeballos. È difficile individuare un grande nome, ma io immagino che siano tutti puntelli. Allora dico, un secondo portiere se va via Milinkovic-Savic, dico un difensore centrale, perché come dicevi tu, Buongiorno, che è un grande difensore, starà fuori per tanto tempo. Favasulli, Zeballos, se il Napoli vorrà cedere, riuscirà a cedere Lucca, allora lì magari opererà, ma queste possono essere le operazioni, mi sembrano tutte operazioni di secondo livello.
1: No, ma io paradossalmente mi auguro che il Napoli non farà grandi colpi, perché vorrebbe dire non aver ceduto nessun big, e per nessun big io cito anche Lukaku e De Bruyne.
0: Ah sì, perché noi abbiamo Lukaku cominciato lo metti tra i potenziali giocatori che potrebbero giocare nella rosa del Napoli la prossima stagione, perché in tanti...
1: Ma molto complicato, sì. Molto complicato. Però no, per rispondere alla domanda del big che può arrivare, no, della grande operazione, credo che sia comunque connessa e collegata alle uscite. E noi siamo partiti ricordando dell'incertezza legata a De Bruyne, a Lukaku, lo stesso Anguissa. Poi il campo al momento e anche le parole di Mann nell'ultima conferenza stampa di Di Maro hanno detto altro. E quindi se non parte nessun big, il Napoli grandi colpi non ha neppure la necessità di farli, perché la rosa è talmente forte con i calciatori che stanno bene, attenzione, perché lo scorso anno si è arrivato secondo con una rosa dimezzata. L'unica incognita è Lukaku, perché guadagna come un titolare ma non è il titolare del Napoli, quindi se parte lui, e credo partirà, perché anche l'agente Pastorello ha fatto capire che non può restare per essere un'alternativa anche con lo stipendio che ha, lì non mi aspetto che arrivi un altro Lukaku, chiaramente, magari proprio in attacco o resta Lucca o arriva un giocatore, ecco il famoso Mister X di cui parlava l'amico che voleva avere notizie di calciomercato, perché il Napoli evidentemente in quella posizione, avendo Højlund come riferimento offensivo, un po' lo stesso ragionamento per la porta, c'è Meret che è il titolare, dovendo abbassare il monte ingaggi non confermi Milinkovic che ha lo stesso stipendio di Meret, e quindi fai altre valutazioni.
0: Caro Fabio, ti ringrazio, ti saluto e ti abbraccio, buon lavoro.
1: Ciao, buon lavoro a voi.
0: Grazie a Fabio Tarantino del Corriere dello Sport e anche di tutto Napoli. Nel frattempo ovviamente leggiamo anche tutti i messaggi di grande dolore per la scomparsa di Franco Baresi. Sono davvero tantissimi, da Infantino ai vertici della federazione, tutti i campioni che hanno avuto come compagni di squadra Franco Baresi, tra cui Roberto Baggio, Paolo Maldini ed è Thiago Silva, sono che l'hanno conosciuto e che si sono ispirati alla carriera di Franco Baresi, un grandissimo difensore. Ricordiamo anche un episodio, sta girando tantissimo anche sui vari social, di quando il nostro amico Salvatore Biazzo intervista Maradona con la maglia numero 6 di Franco Baresi, perché dice: io poche maglie prendo, ma quella di Franco Baresi è un campione assoluto. E questo fa capire quanto sia un calciatore di straordinario livello mondiale Franco Baresi. E il calcio giustamente piange la scomparsa di un monumento del nostro calcio. Ora però ci fermiamo e approfondiamo tutto quello che riguarda la tematica riguardante lo stadio Maradona. Il ministro Abodi si è pronunciato e Napoli, il dossier sul Maradona convince, quindi Napoli potrebbe essere una sede che ospiterà, una città che ospiterà l'Europeo del 2032. Detto questo ci fermiamo, il tempo di un disco e poi torniamo.
2: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
3: Super promo 48, Cerciello Auto.
2: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
4: La preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta 3 avversari internazionali. Napoli-Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli-Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli-Aris-Salonicco, il 12 agosto alle 21. 3 sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay-per-view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Eccoci qua, ben ritrovati per quello che riguarda il mercato. È arrivato anche il comunicato ufficiale del Pisa che ci spiega com'è la formula rispetto all'operazione RAO-Pisa. Il Pisa si dice lieto di annunciare l'esito positivo della trattativa con la società sportiva Calcio Napoli per l'acquisizione a titolo temporaneo del diritto delle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Rao, attaccante esterno, classe 2006. Rao cresce nel settore giovanile della SPAL e con gli estensi arriva giovanissimo a debuttare tra i professionisti in maglia biancoceleste e colleziona in due stagioni di Serie C 67 presenze impreziosite da 6 gol e 3 assist l'anno scorso. Lo ricordiamo, il passaggio al Napoli, poi in prestito al Bari, insomma prestito secco per quel che riguarda Emanuele Rao al Pisa, e mi sembra l'operazione più giusta, visto e considerato che il giocatore ha grandissimo talento, mi piace tantissimo, però ovviamente un classe 2006, andare dal Bari al Napoli può essere uno scalino troppo alto. Poi il Napoli ha tantissimi esterni, quindi è giusto crescere in una società molto ambiziosa. Il Pisa, che l'anno scorso, lo ricordiamo, faceva la Serie A, ha anche velleità di promozione quest'anno, e quindi far parte di una rosa competitiva in Serie B secondo me è uno step giusto per questo ragazzo. Però ci auguriamo sempre che i ragazzi possano giocare. Il Napoli in questo, ricordando anche la posizione purtroppo scomoda della Primavera, che oggi che quest'anno giocherà in Primavera 2, c'è arrivato sulla panchina Antonio Nocerino, quindi diciamo che è importante coltivare i giovani. Il Napoli ne ha tanti, l'abbiamo visto anche magari in ritiro a Castel di Sangro, abbiamo visto Baridò, abbiamo visto Milton Pereira, abbiamo visto anche Prisco, che è un giocatore che ha grandissimo talento. Ci auguriamo che possa risalire immediatamente in Primavera. E poi la cosa importante non è solo far giocare in Primavera questi giovani, ma che poi possano avere uno sviluppo e possano diventare i nuovi Insigne, i nuovi Vergara, perché poi è vero che spesso il vivaio del Napoli viene criticato, ma poi Insigne hanno giocato nel Napoli, sono diventati i capitani. Poi Vergara sta davvero diventando un giocatore di grandissimo livello, e sinceramente in tutte le formazioni schierate in maniera virtuale ovviamente da Roberto Mancini su tutti i quotidiani nazionali vedo Vergara sempre titolare, quindi vuol dire che è un giocatore su cui anche la nazionale potrebbe fare affidamento nei prossimi anni. Quindi già produrre un calciatore ogni 5 anni, portarlo in prima squadra, portarlo in nazionale, è un grande risultato, e tanti vivai importanti di Serie A non riescono in questo intento. Quindi prima di dare dei giudizi definitivi anche sul vivaio, bisogna anche vedere i numeri, bisogna vedere anche i calciatori che produce il Napoli. Adesso però andiamo al telefono, voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Oscar Magoni. Ciao Oscar, come stai?
1: Ciao, bene, grazie dell'invito.
0: Allora Oscar, è un periodo particolare quello di che stiamo vivendo, perché siamo al 31 luglio, ci sono i ritiri, ci sono gli allenamenti, però c'è anche il mercato. Tu sei stato allenatore, dirigente, hai svolto il doppio ruolo. Secondo te ora come si sta nei panni di Max Allegri? Sta conoscendo la sua nuova squadra? Lui si è detto aziendalista durante la presentazione al Teatro San Carlo. Credo che questo voglia dire che vuole una squadra competitiva, che vuole che il Napoli operi sul mercato, però non impone le proprie scelte e fa fare la società. Credo che questa sia la sintesi.
1: Beh, questa è la facciata, sebbene non sappiamo dentro negli uffici cosa succede, però diciamo che tutti gli allenatori in questa fase vogliono avere la squadra più forte possibile, questo è anche abbastanza naturale. C'è un momento di conoscenza, dunque in questa fase è molto importante stare insieme, condividere le giornate, condividere la filosofia del tecnico, conoscere bene tutti i giocatori. C'era un grande allenatore che ha allenato anche al Napoli, che io ho avuto, Carlo Mazzone, che diceva: calcio d'agosto non ti conosco, qui siamo ancora a luglio, e dunque mi sembra che è prematuro dare comunque delle linee guida in questo momento, è troppo presto, dunque vediamo anche come
0: il mercato
1: evolverà e staremo a vedere, insomma.
0: Tu ci sei stato con Max Allegri, se non sbaglio, come compagno di squadra, anche se per poco. E è un allenatore che ha dimostrato grande gestione del materiale umano e soprattutto grande rispetto che lui dà e che anche riceve dai grandi campioni. Quest'anno mi aspetto davvero tantissime cose da Kevin De Bruyne, sinceramente.
1: Allora, Allegri non è che dobbiamo scoprirlo oggi, è un allenatore pragmatico e naturalmente abituato a gestire gruppi importanti, ha vinto tantissimo, è vero che ultimamente ha fatto anche lui un po' più di fatica e naturalmente lui adesso deve conoscere bene i giocatori. Ci sono dei giocatori come De Bruyne che purtroppo per tanti infortuni non è riuscito a esprimersi al meglio e comunque ora c'è e vedremo dove lo impiegherà, se da mezzala o se da finto esterno o trequartista, insomma vedremo anche le evoluzioni un po' tattiche quando ci sarà tutta la rosa completa.
0: Hai ragione, perché ancora deve allenarlo a Kevin De Bruyne, però almeno provando a carpire le intenzioni di Max Allegri prima di proprio approfondire la sua avventura in azzurro, aveva questa idea, cioè e proveremo a vederla magari a Castel di Sangro, allo Stadio Patini, se la metterà in campo, perché poi negli allenamenti a Di Maro abbiamo visto che è molto semplice capire il lavoro di Max Allegri. Sta lavorando sempre sul 4-3-3, lavora con i difensori, con i centrocampisti e con gli attaccanti, anche in maniera diversa, e quindi capiremo dove lo colloca De Bruyne. Però nell'intenzione iniziale era mezzala destra insieme a Lobotka e insieme a McTominay come mezzala sinistra. Mi sembra un centrocampo equilibrato eventualmente?
1: Ma è sicuramente un centrocampo di spinta, perché sono tutti giocatori che hanno la qualità tecnica e offensiva nei piedi e naturalmente con questo centrocampo bisognerebbe rinunciare ad Anguissa e insomma sono scelte difficili da fare. È chiaro che non tutte le partite sono uguali e naturalmente c'è bisogno di tutti, però insomma la scelta centrocampo mi sembra ben assortita, mi sembrano giocatori forti, completi, e dunque starà poi Allegri decidere di mettere in campo il meglio.
0: Sai perché ti dicevo questo? Perché poi noi non abbiamo visto in quale settore colloca Max Allegri De Bruyne, però rispetto al lavoro che ha fatto con Vergara, che lo ha piazzato nella linea dei centrocampisti e lo ha provato tutto il tempo mezzala, sia a destra che a sinistra, e anche nelle amichevoli l'ha schierato mezzala, crediamo che un po' il feeling sia quello di questi giocatori dai piedi buoni, incursori, capaci di creare anche con la loro fantasia e le loro qualità tecniche. E quindi per quello che abbiamo visto su Vergara ci possiamo anche immaginare che anche De Bruyne sarà nella linea del centrocampo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Dovresti fare tutto tu, eh? Come quando c'è lo scemenzo, quindi questo è il tuo momento.
1: Ari, eccoci, amici. Ari, benvenuti in onda. Siamo sempre noi, i vostri amici Mario e quell'altro.
0: No, no, però io ti rispetto sempre. Dico, siamo Enzo e Mario, e poi però mi prendo il mio tempo.
1: No, scusami, è il mio momento.
0: No, ma non è che mi escludi.
1: Io non ti rispetto. Esatto, rispetto a te, io non ti rispetto.
0: Vabbè,
1: amici, sta per avvenire un momento più unico che Mario.
0: Cominciamo bene.
1: In questo orario in cui di solito c'è un avvenimento, il lunedì, però questa è l'ultima.
0: Sì.
1: C'è un avvenimento culturalmente basso.
0: No,
1: bassissimo.
0: Momento attesissimo da tutti, però vabbè.
1: Dove chiaramente riceve anche lo scemenzo, stiamo parlando di quello. Riceve tutte le reaction in modo chiaramente denigratorio.
0: No, non è vero, perché io ho un grande fan club.
1: Di due persone.
0: Sì.
1: Ma eccezionalmente per voi, con tanto di reaction, chiaramente di elogi,
0: non lo so, voi mandate le reaction,
1: allora,
0: tu non devi dire di cosa.
1: È il mio momento.
0: Ma tu non devi direzionare le
1: non
0: reaction.
1: Devi parlare.
0: Ma tu, la reazione spontanea.
1: Non devi parlare. Reaction che verranno sicuramente di elogi.
0: Sì. E dove?
1: Perché in esclusiva quest'oggi ci sarà lo scemario!
2: E questo è un fatto straordinario. Arriva pure lo scemario.
1: Non abbiamo avuto il tempo però di mettere la...
0: No, vabbè, ma il jingle la non serviva con la musichetta, ma bastava avere il cantato. Vabbè, io dico 342 00 00 100 per le reaction con i vocali WhatsApp, ma devono essere spontanee. Non allora, è che a me mi offendete, a questo lo elogiate. Allora, che è sta storia?
1: Allora, i momenti tuoi te li fai tu come dici tu. Il momento mio me lo faccio io come dico io.
0: Va bene.
1: Siete pronti per lo scemario?
0: Io sono prontissimo. Vai.
1: Però non ridere perché mi deconcentro.
0: Ok, non ti guardo.
1: Caro il mio quell'altro. Caro il mio Josué. Cari amici voi tutti.
0: Com'è strano sentirlo da lui,
1: Con questo caldo ho scelto di passare le mie vacanze in una fabbrica di matite.
0: Una fabbrica di matite?
1: Sì.
0: E perché?
1: Perché lì c'è un clima temperato. Datemi torto!
0: La devi spiegare.
1: Non spiegala tu.
0: Perché la matita la temperi, quindi lì il clima è temperato. Ma perché la devo spiegare io, scusami?
1: Però...
0: Reaction dello scemario al 342 00 00 100, vi prego.
2: Madonna, quanto è bella come la Patonzo stamattina, bellissima, Giosuè.
0: No, non vale.
3: Mario, sei un genio, io ti amo. Forza Mario, nostro Mario.
0: Siete delle merde.
3: Ce n'è ancora, ti prego.
2: Madonna mia, chi sta peggio quell'altro? È meglio quell'altro, già mi manca.
3: Bravo Mario, grande, bravo. Bravo Mario. Mario,
2: reaction... posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Sta battuta è proprio bella. Mi ha fatto particolarmente ridere.
0: Ma guarda che
1: bella reaction spontanee!
2: La bastava uno, ma sei messo
1: E poi c'è chi.
2: Ma voi tu sei un
0: genio. Sì.
4: Il lavaccio, la uccella in giro, i scemi in terra, vanno a parlare tutti due.
5: Per piacere. Che se no, da Giosemba Vandata, da Giosemba critica i romeggi, ma mo ha battuto tutti i record, ha fatto gli agni i cavalli, ha fatto
1: i cavalli
5: e galline.
2: No Mario, almeno tu ti salvavi. No Mario,
1: era un'evoluzione,
6: qua,
1: una cosa.
6: Picco di cultura altissimo.
1: Però c'è chi ha preso.
2: Mario, Dimmi. Non me l'aspettavo. Buonasera, Rito. Mo mi raccomando, ma vai in ferie, fai il tuo vaccino, perché sennò Enzo da me che va a finire con lo scemenzo con un ricco, un scemare che viene a ricco.
1: Beh, siamo proprio circondati.
2: La schifezza, fammi mezzo ancora. Buone vacanze, ragazzi.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie. Però dopo
0: che dopo? Ci sono altre reaction.
1: Dopo le reaction ho una domanda esistenziale.
7: Sono Teresa, non me la spiegare, l'ho capito.
1: Grazie. Dopo ho una domanda esistenziale per tutti voi.
0: Ok, però io voglio. Perché no, devi togliere le reaction? Sono
1: perché
0: tante.
1: Mi è venuta in mente.
0: Ok.
8: No, ma Mario è più forte. Ulimmo scemario lunerino.
5: Ciao amici, Nando da Bolzano.
1: Ciao Nando.
5: No, io non ce la bastava, Enzo. Mo se mi sei pure male. Ma niente da fare. Mi frequenta lo zoppo.
2: in bada a zoppicare,
0: a scemare.
2: Ha fatto 1 più 1, 3.
1: Anche nell'ino metterei.
2: Anche se sono battuto, a parte che voglio chiamare scemarino. Che proprio come il napoletano.
0: Ah, scemarino.
1: Sì.
2: Scemenzo.
1: Certo.
2: Scemaria.
1: Beh, è stata una cosa improvvisata.
0: Sì, così è stemperata. Estemporanea.
1: Vai, l'ultimo e poi ti dico.
2: Sono Teresa, questa l'ho capita. Ma la devi spiegare, Mario.
0: Aspetta, voglio l'ultima. Voglio vedere poi l'ultimissima.
1: Prego, aspetta.
9: Sei mitico, Mario.
1: Solo elogi. Okay. Sì. Reaction spontanea. Ripetiamo perché io non ho detto niente.
0: No, amici, siete tutti delle merdacce, sappiate.
10: La battuta era proprio appuntita.
0: Ma che volevi sapere? Adesso ce
1: Signori,
0: lo chiedi.
1: Dimmi. Chiudo questo momento eccezionale dello sì. scemario o scemario che dir si voglia. Prima di lasciarvi alla mosca, con un dubbio esistenziale. E poi entriamo nel vivo nella seconda.
0: Sì.
1: Amici, perché mi sono chiesto stamattina la carta da parati non si chiama carta da pareti. Grazie a tutti.
0: Ma questo è il cretino proprio.
1: Perché la carta
0: ma
1: da parati
0: vai a battere in viaggio.
1: Vai

0: può essere lo scemenzo, lo scemario, non lo so, è una cosa però meravigliosa, ma una cattiva abitudine è sicuramente il vero divertimento.
1: No, è una buona abitudine, però comunque abbiamo assistito a un qualcosa di eccezionale, che è stato il tuo scemario, che non è una cosa che capita di solito.
0: Usuale, ma prima di lanciare la sigla del vero divertimento, che sicuramente Nello ricordava, lo vedo un po' spesso. Ma abbiamo una notizia.
1: No, tu dovevi chiudere un dilemma che hai lanciato agli amici. Non hai la risposta.
0: No, è un dilemma, una domanda esistenziale.
1: Ah, hai lasciato questo dubbio insito negli amici che si devono portare tutta l'estate.
0: È una domanda che ho io e la condivido.
1: Va bene, ti ringrazio, perfetto. Possiamo
0: amici, le ferie, parliamo di questo, sono desiderate tutto l'anno, ma quando arrivano sembra non siano sufficienti per ricaricarsi.
1: Cerco le ferie tutto l'anno e all'improvviso poi non me le godo.
0: Grazie. Ora la scienza conferma che non si tratta solo di una sensazione, quindi gli esperti stanno espertando
1: gli
0: anche
1: esperti
0: per quest'ultima ora della stagione.
1: Gli esperti che però non siamo noi
0: e non saremo mai noi.
1: Mai.
0: Grazie. Una ricerca ha dimostrato che il benessere post vacanza dura appena 8 giorni. Per questo sarebbe meglio lasciare l'ufficio e concedersi una pausa, anche se non lunga, ogni 2 mesi, secondo la scienza.
1: La scienza
0: non secondo chi comanda.
1: A sto giro la scienza c'ha ragione.
0: Uno studio ha mostrato che i benefici che si possono ottenere dopo un periodo di vacanza durano appunto sti cavolo di 8 giorni, perché mi sto inalberando.
1: La cosa benefica.
2: Poi ce l'ho sempre in testa, incredibile.
0: Dopo circa una settimana, dunque, si rischia di ritrovarsi in una condizione di stanchezza e spesso frustrazione, se non persino burnout, che caratterizza i periodi lavorativi. Secondo questa analisi, realizzata su un campione che non sono io, rappresentativo di oltre 1000 uomini e over 18, donne over 18, il 90% dei lavoratori, liberi professionisti compresi, parte, ma solo il 39% torna davvero riposato.
1: È poco. Però è vero, molti dicono ci vorrebbe la vacanza per riposarsi dalla vacanza.
0: Sì,
1: lo dicono ed è una verità, la scienza lo conferma.
0: Per 7 persone su 10 anche le ferie diventano un momento per organizzare attività, raccontarle sui social, confrontarle con quelle altrui, col rischio di tornare a casa in ufficio con lo stesso livello di stress della partenza.
1: Sì.
0: Anche per questo, insomma, inoltre quando iniziano le ferie il lavoro continua spesso ad essere presente. Il 69,8% degli italiani controlla email o messaggi di lavoro ogni giorno, anche in vacanza. 70%, quasi tutti praticamente.
1: No, noi abbiamo fatto delle riprese di recente per un video che riguarda un po' anche questa cosa. Vedi come siamo lungimiranti.
0: Siamo
1: a 360 gradi.
0: Amici! Lanciamola!
1: Enzo e Mario su tutti i social. No, non volevi dire questo.
0: Enzo e Mario su tutti i social.
1: Nel dubbio.
0: C'è la sigla da lanciare?

0: divertimento della stagione.
1: E siccome
0: ultimo barlume di pochezza.
1: E siccome come si dice? È venuta la zuzzonella.
0: In realtà per noi inizia, però.
1: Finirà anche per noi.
0: Cioè, si parla di zuzzonella. Allora, un evergreen.
1: Si parla di
0: zuzzonella. Un evergreen dei nostri divertimenti.
1: Sì.
0: È il sostituire la parola del esatto.
1: E allora sostituite una parola del titolo di un film con la parola zizzonella e chiaramente costruitene una trama raccontabile in radio alle 17.
0: Ma sì, io credo che sia quasi tutto raccontabile.
1: Sì, non lo so. Avengers e Znella, può essere.
0: E che de che parla?
1: I
0: supereroi che vanno in vacanza.
1: Vanno in vacanza, però si accorgono che a un certo punto la vacanza finisce. Devono ritornare a salvare il mondo. E dicono: è Fernando Znella.
0: Però vanno a salvare il mondo in costume. Mo hanno il costume da supereroi o sono rimasti col costume da bagno della spiaggia? Non lo sappiamo.
1: Sostituite una parola del titolo di un film con la parola Znella e create nella trama. Dateci soddisfazioni come solo voi sapete fare. 342 00 00 100.
0: Abbiamo spazio anche per le telefonate, per salutarci amici, quindi 081 546 6873. Oltre ai titoli, se vogliamo farci i saluti, siamo qui per voi.

0: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30.
1: Forse è arrivato il momento di acquistare una nuova auto.
2: Forse? Non dirmi che sei ancora indeciso.
1: Ma...
2: Niente ma! Da Gruppo Autoscala fino a fine luglio puoi approfittare degli incentivi rottamazione o della supervalutazione del tuo usato.
1: E se...
2: Niente se! Fatti due conti. Puoi risparmiare fino a 2.000 euro. Acquista ora senza se e senza ma. La promo è valida in tutte le sedi di Gruppo Autoscala. Ad Agnano, Casa Marciano e Salerno. Per saperne di più, gruppoautoscala.com. Oppure vieni in concessionaria.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Canto d'amore, i Mangoni. Mangoni, Angelina Mango, sono
1: crasi,
0: i Mangoni. Però noi siamo nel pieno del nostro canto del venerdì divertimento.
1: Canto?
0: Eh sì, anche un canto, nel senso è un'ovazione.
1: È un'ovazione. Non so di cosa, ma lo è.
0: Sono arrivati tanti messaggi, quindi io mi voglio subito tuffare. Dovete sostituire una parola del titolo di un film con la parola Zezzanella. Ascoltiamo.
2: Ciao ragazzi, entro da Napoli. Ragazzi, poi è fenuta. Io devo lavorare tutto il mese d'agosto.
0: È il titolo.
2: La settimana a settembre.
1: Si sta sfogando,
2: Faccio il corriere, vi lascio immaginare.
0: Vabbè, buon lavoro.
2: Sto soffrendo in questo
1: periodo. Grazie per tutto quello che fate.
2: Dai, un bacio, buone vacanze.
1: Ciao. Fanno tanto lavoro, è vero.
0: Sì. Vai, vediamo qualche titolo.
3: Pensavo fosse amore, ma invece era una zezzanella.
0: Un po' di trama la gradirei, però.
1: Gradirei la trama.
4: Tre uomini e una zezzanella.
1: Posso immaginare solo cosa.
0: Non approfondirei in questo caso.
5: Mario, semplicemente la carta da parete sembrerebbe una carta proveniente dalla provincia di Napoli.
0: Giusto. Vedi come tutto torna?
1: Grazie.
0: Guarda questo.
6: Buonasera.
0: Le colline hanno la zezzanella. La trama è sottintesa. Mo ognuno sottintende quello che vuole.
1: C'è molta roba da sottintendere. Però vabbè.
6: Buonasera amici. Per me si chiamerebbe Squid Zezzanella.
0: Oh mamma.
6: Siamo dei concorrenti.
1: Sì.
6: Che devono superare i propri ostacoli, email e per arrivare alle ferie.
1: Sì.
6: Solo pochi eletti riusciranno ad arrivarci.
0: Mi sembra giusto. Questa mi piace.
6: Stanno i must che
1: cercano
6: di metterti il bastone tra le ruote.
0: E scassano.
6: Squid Zezzanella.
1: Squid Zezzanella suona anche bene. Sì. Non si evince un cambio.
0: No, però suona piacevole.
7: Adesso che ci penso, non sento lo scemenzo. Ma... Se guardo a questo orario, c'è sempre lo scemario. Ciao a tutti, sono Hulk.
0: Hulk, dopo tanto tempo, ma non è più il momento di fare quella sigla lì.
1: Ma lui
0: basta.
1: È incredibile. Quindi fai un po' il cavolo che vuole. Scusa.
0: Fai un ultimo titolo, dai.
4: Zezzanella a morire.
1: Cioè?
4: Invece di duri a morire.
1: Certo, quello l'abbiamo intuito. Togliamo le trame, vogliamo le trame.
0: Qua c'è, dai, allora te la leggo. Ciro, ciao amici, il mio titolo è The Day After Zezzanella.
1: Certo.
0: Parla di un ragazzo che dopo essere tornato dalle vacanze avrebbe voglia di lasciare il lavoro e mandare tutto a quel paese, ma poi ricorda che per quelle stesse vacanze si è indebitato, quindi continua a lavorare e basta. Un abbraccio, buone vacanze a tutti voi.
1: Qual è il titolo? Molto dimenticato.
0: The Day After Zezzanella.
1: Certo.
0: Che è anche una grande dose di ottimismo e di positività.
1: Però
0: questo
1: si
0: film,
1: sente anche l'inglese.
0: Sì. Esatto. Amici, venerdì divertimento di oggi. Sostituite una parola del titolo di un film con la parola Zezzanella. 342 00 00 100.
1: La trama è importante. Vogliamo anche quello.
0: Un po' di trama, sì.

0: MK, Tuca Macarena qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore in Semmario nel pieno dei meandri del divertimento,
1: perché che ci sta regalando come sempre grandi gioie.
0: Sono meandri perché si punta verso il basso oggi, che è l'ultima stagione. È basso.
1: Sì, quarta stagione che si conclude appunto con questa nostra richiesta specifica, ovvero di sostituire una parola del titolo di un film con la parola zezzenella. Vediamo cosa ne esce, ma soprattutto vogliamo anche le trame dei film.
2: Ma che cosa sono queste zezzenelle?
1: Cosa
2: ma
1: sono?
2: Chi le ha viste mai?
1: Chi?
0: Non le ha viste.
1: Ah no, queste sono citazioni, solo cheat.
0: È una parte del copione del film.
3: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno.
3: Il titolo potrebbe essere Pioggia a Zezzenelle.
1: Bello.
3: Che cozzalone.
1: Quella in realtà è sole a catinelle, però anche sole a Zezzenelle non è male.
0: Che è anche...
1: Che tondo, eh.
0: Non fare gesti.
1: È tondo, eh. Ti leggo anche Sebastiano. Sì, però...
4: Salvatore Fierro e Cardarello.
1: Ma chi è Salvatore Conte? Di Gomorra, chi è?
0: Abbiamo detto anarchia totale.
1: Sì. Sebastiano dice: Harry Potter è la zezzanella filosofale.
0: Ah.
1: Harry e Ron, dopo la fine del primo anno di scuola, con una magia si trasformano in due famosi attori e partono per 3 mesi di ferie in una crociera per single. Al ritorno varcano il cancello di Hogwarts e ritrovano Hermione incazzata nera perché Ron è sparito per 3 mesi ed esclama: Waio è fernuta zezzanella.
0: Bella.
1: Proprio si percepisce la magia, l'elemento magico di questo film.
0: Beh, io leggerei ancora.
1: Sì, qualcuno ti dice: Mario, non sono meandri, sono bassandri. Ancora più bassi e più insiti dei meandri.
0: Scusatemi, certo.
1: Poi, allora...
0: C'è la locandina.
1: Attenzione. C'è una locandina. Marina è la sua zezzanella. Una storia vera nel cuore. Ma in realtà sto film come si chiama? Esiste? Salutiamo Marina e la sua zezzanella.
0: Amici, c'è arrivata la locandina, fatta bene. Con...
1: E poi, senza trama, però, con tanta fantasia, Giuliano ci dice: mamma, ho perso la zezzanella.
0: Certo, perché...
1: Può capitare di perderla.
0: E quindi... Che succede?
1: Mi sono smarrito in giro per casa senza zezzanella.
0: Non andare a impelagarti.
1: Non mi sto impelagando, non mi sto impelagando, amici. Fra poco Rafficone finale e saluti
0: finale.
1: Saluti finali, cioè questi hai capito, sono 4 anni che stiamo qua.
0: Che rompiamo i maroni.
1: Quarta stagione, tra poco saluti finali. Quindi continuate perché vogliamo anche gli ultimi messaggi. Sostituite una parola del titolo di un film con la parola zezzenella. 342 00 00100.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Comfy 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: voglio fare un saluto al nostro saggio che con grande divertimento ci punzecchia sempre, sì, ci sfotte e tutto, però ciao Enzo, ciao Mario, buone vacanze, scemi, e in quello scemi c'è tanto affetto, io lo so, saggio, ti vogliamo bene, un abbraccio a te.
1: Sì, perché siamo scemi Enzo e scemi.
0: Esatto, un abbraccio a tutti voi, ma facciamocelo un po' di rafficone prima dei saluti, dai.
1: Rafficone finale, vai.
2: Ricomincio la zizzanella.
1: Certo, un ottimo modo per ricominciare.
0: Sì, sì.
3: Buonasera amici, ciao. Il titolo del film potrebbe essere Giovannona Zazzanella Lunga.
0: Ma lo sai che funzionerebbe? È un titolo che funziona. Piace.
1: Un po' inquietante, piace. Però vabbè.
4: Amici, vi auguro prima di tutto buone ferie.
0: Grazie.
4: Il titolo del mio film è Alla ricerca della Zazzanella.
0: Sì. Che tu la cerchi tutto l'anno, l'hai detto tu nella notizia.
1: Esatto.
0: Ha senso, è una trama reale.
1: Importante. Sì.
5: Amici, buonasera. Se ricordate il film L'alba del giorno dopo, io metto L'alba del fine è fornuta la sezzanella. Per me è finita la sezzanella per venerdì prossimo, perché quando vado a lavorare, per me è una goduria. È fornuta la sezzanella perché per 3 settimane andrò in ferie. E pensate che sono in vacanza mia moglie e bambina, la prima settimana tutto a posto.
0: E poi?
5: Il problema sono le altre due, quindi per questo è l'alba, manca poco, del fine della mia sezione.
0: Beh, un po' articolato come titolo.
5: Io partirò venerdì prossimo per la Sicilia.
0: Sì.
5: In pratica avrò i miei figli attaccati, lo sapete come?
0: Alle ciabatte.
5: Addosso.
0: Sì.
5: E quindi a me è la fine.
0: Allora, diciamo che si vede che l'uomo, il nostro amico è tramortito, ed è traumatizzato, quindi anche nell'esprimersi è stato uno sfogo.
1: Sì, anche il titolo è leggermente prolisso, però va bene, va bene.
6: Buonasera amici, da pianura, Andrea, ciao bene, anche i detti, non c'è due senza tre zazzanelle.
0: Sì,
1: figurati, guarda.
0: Va benissimo.
7: Amici, buonasera, si arriva l'alba del giorno dopo.
8: Dal fama...
1: No, era lì il messaggio, era lì.
0: Sì, sì, sì, eccolo, eccolo.
8: Dal famosissimo libro La Tizzinella e il Gatto.
0: Bello, perché la gabbianella. Cioè tu vai a fare
1: spiega,
0: vai a fare la Tizzinella col gattino tuo.
1: Che senso?
0: Lettino e lettiera, e c'hai pure il gattino, scusami.
9: Pornuda Tizzinella. Pornuda Tizzinella.
0: Sì.
9: L'ullo riso a fatica.
0: Sì.
1: È un po' quello, sì. È quello che si canta di solito quando è fornuta.
0: Sì, sì,
1: sì, più o meno così.
10: No, amici, due proposte.
0: Vai.
10: Jurassic Zazzanella è l'uomo che sussurrava la Zazzanella.
0: Belle queste due.
10: Pomichiano.
0: Belle queste due. Dai, gli ultimissimi due. Vediamo cosa esce.
11: Ciao ragazzi,
0: ciao.
11: Vi voglio fare soltanto buone vacanze.
0: Grazie,
11: all'amico che ti tengo i figli attaccati per 2 settimane.
0: Sì.
11: Goditi questi momenti, amico mio. Perché quando si fanno rossi, quando vicino è nata ora.
0: Però questo è vero.
11: Più grosso, quindi goditeli.
0: Questo è vero, un messaggio bello che parla di genitori, figli. Bello,
1: esatto.
0: Dai. Vai, ultimo.
12: Elena, vedi che è tornata una raccomandata. No, è tornata la raccomandata, la ricevuta di un certo Camillo.
0: Ma non era per noi, vabbè. Ci piace finire con l'anarchia che contraddistingue questo show. Amiche, cosa dirvi?
1: Ma si parlava di un fatto grave.
0: La quarta stagione termina qui. Noi siamo felici di aver passato un'altra stagione fantasticherrima insieme a voi, insieme a tutti i nostri fonici. Oggi abbiamo qui il nostro Nellino, però ringraziamo un po' tutti. Ringraziamo la grande family di Kiss Kiss Napoli.
1: Ma
0: è sempre un onore passare il tempo con voi.
1: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio, di questa settimana, ma che dico, di questa stagione termina qui.
0: Noi vi vogliamo salutare a proposito di film con questa.
13: Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
1: È sempre show, amici!
0: Vi amiamo!
1: Buone vacanze!
0: Vi amiamo! Ciao a tutti!
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
19: Buonasera da Lucio Pengue, partiamo dalla cronaca. È stato dimesso dall'ospedale il 70enne aggredito nei giorni scorsi a Grumonevano durante una violenta rissa tra alcuni anziani e un gruppo di giovani. L'uomo è stato colpito con un calcio al volto mentre si trovava già a terra perdendo conoscenza. I carabinieri hanno arrestato un 18enne con l'accusa di tentato omicidio. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, hanno ricostruito che tutto sarebbe nato da una rottura accidentale di un vetro di un circolo ricreativo colpito da una pallonata dall'ilalite e rapidamente degenerata fino alla brutale aggressione. La Campania si prepara ad affrontare una nuova ondata di caldo estremo. La regione ha emanato un avviso di criticità valido fino a domenica 2 agosto. Le temperature potranno superare di 4-5 gradi le medie stagionali con un'elevata umidità soprattutto nelle ore notturne. L'invito è quello di prestare particolarmente attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Lutto nel mondo dello sport napoletano, è morto a sole 29 anni Tommaso Maria Maglione, ex atleta del Circolo Nautico Posillipo. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stato stroncato da un malore improvviso nel sonno. Inutili soccorsi del 118, tantissimi messaggi di cordoglio arrivati nelle ultime ore. Paura a Torre del Greco, un operatore ecologico è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosi da un uomo con il volto coperto. La vittima ha raggiunto autonomamente l'ospedale Maresca e non è in pericolo di vita. La polizia di Stato è al lavoro per identificare il responsabile. Massima attenzione per il centenario della SSC Napoli in vista della grande festa di domani, 1 agosto, in piazza del Plebiscito. Il sindaco ha firmato un'ordinanza per garantire la sicurezza. Dalle ore 16 sarà vietata la vendita di bevande in bottiglie di vetro, lattine e contenitori rigidi nelle aree interessate dall'evento. Vietati anche la vendita e il possesso di spray al peperoncino. Andiamo con lo sport e cominciamo.

0: dopo l'interesse del Bayern Leverkusen, si è allenato regolarmente con il gruppo. Prosegue così l'avvicendamento degli azzurri ai primi test internazionali in vista dell'inizio della nuova stagione. L'informazione di Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione, adesso linea al meteo.
1: Kiss Napoli meteo.
2: Saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di sabato, il primo giorno del mese di agosto, sulla Campania, con ancora contesto anticiclonico e dunque il tempo si mantiene asciutto e ben assolato. Fatta eccezione per nubi marittime sulla costa salernitana al mattino, poi in graduale diradamento col passare delle ore. Gran caldo intenso ed opprimente continua a farsi sentire soprattutto nell'entroterra, qui con le temperature massime più elevate attorno ai 37-38 gradi, più contenute lungo la costa, mitigate dalle brezze di mare, seppur con afa accentuata. Un caldo pesante che continuerà a farsi sentire anche nella notte al mattino. Ulteriori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, filo diretto, telefonate 081 546 6873, messaggi al 342 00 00 100. Analizziamo l'allenamento di stamattina, lo possiamo fare, voi mi direte ma sei in studio, sei a Napoli, che ne sai dell'allenamento di stamattina? No, l'allenamento di stamattina sono riuscito a vederlo, perché era possibile effettuare le riprese e quindi vi posso dire tutto dell'allenamento di stamattina. E più avanti nella puntata, se non arrivano le domande, introdurrò io il tema per dirvi quello che è stato provato oggi. E quindi non ci sono particolari sorprese, però qualche cosina di interessante possiamo dirla analizzando la sessione mattutina, quella pomeridiana in corso, ma su quella non vi posso aggiornare perché sto qui appunto a fare la diretta in studio. Iniziamo subito con le telefonate. C'è Nello Iorio in regia che sta accogliendo il primo amico che ha preso la linea e quindi possiamo iniziare con Luca. Poi parleremo anche di mercato perché ci sono molte voci che prendono corpo, poi alcune mie opinioni anche su qualche nome nuovo. Piano piano diciamo tutto in quest'ora insieme. Luca, ciao.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, no, buonasera.
1: No, in virtù proprio della voce che sta girando più insistentemente, sì. No, quella di Gutierrez.
0: Sì.
1: Volevo, cioè, per me è una voce, diciamo, strana, perché è un giocatore che abbiamo visto poco, ma diciamo ci ha fatto vedere subito che ha delle qualità, che facilmente si è calato nel calcio italiano. Ha una buona gamba, è un giocatore che a me piace onestamente.
0: Anche a me, addirittura ci metterei molto vicino, con margini di crescita importanti, margini di crescita che per gli ottimi Oliveira e Spinazzola non vedo, cioè quello sono ottimi giocatori che hanno avuto un po' di problemi fisici, però negli ultimi anni sia Oliveira che Spinazzola, quindi serviva una forza fresca, tant'è vero che questo non è il mio pensiero, ma questo è il pensiero del Napoli, perché pur restando sia Oliveira che Spinazzola hanno preso Gutierrez. Quindi com'è possibile, se l'anno scorso avendo Oliveira e Spinazzola prendi Gutierrez, che quest'anno decidi di tornare solamente a Oliveira e Spinazzola? Non fila molto, quindi io spero che non vada a finire così, ecco.
1: Ma infatti, perché io più che delle qualità tecniche dei calciatori, io metto in dubbio proprio la tenuta fisica, perché Oliveira, anche quando c'era Mario Rui,
0: esatto,
1: cioè Oliveira è recidivo da un po' di anni, non da quest'anno, che comunque le 7, 8, 10 partite all'anno salta tranquillamente, lo stesso Spinazzola, e tanto è vero che a volte...
0: Diciamo, se vogliamo fare un quadro completo della situazione, visto che si fa molto il nome di questo ragazzo del Catanzaro, Favasuli è un destro che può essere utilizzato anche a sinistra, però già iniziamo con gli adattamenti e la cosa non è che mi entusiasma.
1: Ma infatti, perché noi l'anno scorso ci siamo trovati che comunque, non solo l'anno scorso, anche avendo... a volte non avevamo nessuna informazione, cioè, quindi per me è una cosa strana, a meno che Manna non abbia l'asso nella manica, è l'unico modo in questo momento è per cedere questi giocatori che ti chiedono con forza, però

0: Non lo so, io mi ha spiazzato un po', la vedo strana.
1: Vediamo, vediamo di capire. Poi dopo, come dico sempre io, ciao Luca, ti saluto e ti ringrazio.
0: Ciao, ciao.
1: Come dico sempre, se quando esce un giocatore a noi dispiace, e nel caso di Gutierrez a me dispiace se esce, lo dico chiaramente, poi dobbiamo vedere A, come viene rimpiazzato nel ruolo, B, come vengono utilizzati quei soldi incassati per la sua cessione. Perché se non viene rimpiazzato con uno del suo livello, o meglio di lui nel ruolo, allora uno potrebbe fare il ragionamento che ho fatto io un attimo fa. Ma Olivera e Spinazzola non bastavano, tant'è vero che abbiamo preso Gutierrez, come che quest'anno poi bastano, che è successo, che come che è migliorata la situazione, e quindi ci sarebbe un'incongruenza. Mentre per quanto riguarda però, dice aspetta, però a noi ci servono questi 30 milioni, perché grazie a questi 30 milioni noi, faccio un esempio, non sto dando nessuna notizia di mercato, faccio un esempio, grazie a questi 30 milioni noi andiamo a prendere Davis dell'Udinese, il centravanti, si alternerà lui, un giocatore che a me piace molto, si alternerà lui con Højlund davanti. Allora tu sacrifichi uno buono, ma terzino sinistro, prendi uno buono che può fare i gol, che può, ci può stare. Perciò il giudizio sul mercato si dà alla fine, sulla singola operazione si dà immediatamente. Non mi farebbe piacere, però il giudizio sul mercato, che è quello più importante, siamo migliorati, siamo peggiorati, lo dobbiamo sospendere, lo dovremmo sospendere anche se arrivasse la notizia, che ancora non è arrivata, e qui stiamo parlando di una cosa come se fosse fatta, non è fatta la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen. Però se col se davanti, poi il ragionamento l'ho fatto, non so se condividete oppure no. Ugo.
2: Ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao.
2: A proposito di Gutierrez, scusami, sì. Premesso che pure a me non piacerebbe la cessione, però seguimi in questo ragionamento. Io mi sono fatto quest'idea, non è che abbiano deciso di cedere Gutierrez e tenere Olivera, che è adattabile anche come centrale di sinistra.
1: No Ugo, può darsi tutto quello che vuoi tu, però io questa parola che ho usato io, mentre la usavo dicevo non mi piace, spero che non venga molto usata, adattabile, perché se iniziamo con l'adattabilità dei giocatori,
2: vabbè, ma è un ragionamento che potrebbe aver fatto la società, invece di investire su un centrale difensivo, cosa di cui avremmo bisogno.
1: Tu praticamente stai dicendo che va via Gutierrez, pigliamo Olivera che gioca sia a sinistra che nelle alternative centrali difensive, e cioè deve fare tutte queste cose. Olivera.
2: Magari possono ingaggiare Teo Hernandez come Cilento, che scordate, è guarda, parametro zero.
1: No Ugo, su Teo Hernandez poi dopo lo pigliano, bravi, quello che vuoi, ma io non ci credo, manco se lo vedo. Teo Hernandez ha un ingaggio, mi ricordo, 15 milioni piglia in Arabia.
2: Addirittura, mamma mia.
1: Sì, più, guarda, ma
2: lo milioni come se fossero
1: nocciolina. Perché non mi piace buttare le cifre, e quindi per sfizio vado a vedere. Ma
2: senti, un'altra
1: comunque
2: cosa,
1: prego, prego.
2: Poi come centrale, eventualmente leggo di quel che sarebbe, diciamo, in cima alla lista di Achille. Ma secondo te un calciatore reduce anche lui da infortuni, che non conosce il campionato italiano, non sarebbe preferibile poi, ecco, puntare sulle altre soluzioni, anche se magari un poco più dispendiose, tipo o Solé o Thiago Gabriel, che oltretutto
1: aspetta, correggiamo Paolo del Genio, correggiamo Paolo del Genio che ha sparato un numero sbagliando, non so 15, però correggiamo Paolo del Genio, così una tiratina d'orecchia a Paolo del Genio che ha detto 15, ma una, non una tiratina d'orecchie, ma una capata a tutti quelli che stanno facendo il nome di Teo Hernandez, perché l'hanno sparata grossa. Sono 20 milioni all'anno prende Teo Hernandez. Arrivederci Teo, ciao.
2: Vabbè, allora è fuori discussione, ho preso, ecco, una capata pure a me, va.
1: Capata anche, no, a te no, a quelli che hanno messo in giro il nome, tu non che c'entri.
2: Sì, infatti io ti ripeto, qua parliamo di voci, io leggo
1: ma infatti va benissimo che tu mi faccia la domanda, va molto bene quando io, incuriosito dalla tua domanda, mi ricordo qualcosa, poi vado a fare il controllo e trovo che siamo a 20 milioni, e quindi a quel punto dico
2: va bene, va bene,
1: perché mettete, ma no, a te ripeto, ma dico, ma perché si fa così? Cioè, il Napoli quest'anno sta spaccando il centesimo, giustamente, perché questo è necessario.
2: Senti,
1: fare
2: allora,
1: dopo l'anno scorso e due anni con Conte, è necessario guardare la mille lire, poi improvvisamente, mentre dicono questo, dicono però il Napoli sarebbe interessato a Hernandez. Voglio, ma così non si fa.
2: E allora, bocciando questa ipotesi che mi era venuta in mente, tornando alla necessità di investire su un centrale difensivo, no? Secondo te non sarebbe meglio, forse l'hai pure già detto però non mi ricordo bene, investire su un Solé o su un Thiago Gabriel, che già conoscono il campionato italiano?
1: Allora, se viene uno fra Solé e Thiago Gabriel, io sparo i fuochi, perché Solé fa la differenza domani mattina, è uno dei difensori più forti che ci sono in Italia, sicuramente a livello di Hila. Quindi se eravamo contenti per Ghila, dobbiamo essere contenti uguali per Solé.
2: Anche se dovesse comportare un investimento leggermente superiore, però reduce da infortuni, ha giocato poco.
1: Quindi per Thiago Gabriel non lo so subito che cosa può accadere, però sparo i fuochi lo stesso, credimi, se arriva Thiago Gabriel. Cioè, mi farebbe molto piacere, perché può solo migliorare, giovane, un under... Sarebbe un bel
2: tutto
1: gol.
2: Ecco, per la questione delle liste, no?
1: Assolutamente, non lo puoi prendere domani mattina, non c'hai problemi di dover liberare caselle.
2: Benissimo.
1: Ciao Ugo, grazie.
2: Paolo, ti ringrazio, sei gentilissimo, ciao, buon grazie. Proseguimento, ciao.
1: Perché molti stanno commettendo questo errore, stanno pensando che deve uscire il pari ruolo, che è una piccolissima parte del ragionamento, cioè deve uscire il pari ruolo per far entrare, cioè deve uscire il terzino per far entrare il terzino, la mezzala per far entrare la mezzala, l'ala per far entrare l'ala. Fino a un certo punto è così, quest'anno di solito è così, quest'anno non è così, perché quest'anno può accadere una cosa simile a quella che accadde l'anno scorso, quando, perché Mazzocchi entra nella lista, ve lo voglio ricordare perché molti l'hanno dimenticato, Mazzocchi è fuori dalla lista UEFA l'anno scorso ed era fuori anche dalla lista del campionato della Serie A. Poi che succede? Si fa male Lukaku e il Napoli sostituisce Lukaku con Højlund, che l'anno scorso, quest'anno no purtroppo, l'anno scorso era under, quindi via Lukaku dalla lista, dentro Højlund nella lista, slot liberato e Mazzocchi resta. Quindi, come vedete, i ruoli c'entrano, ma c'entrano di più il dato se sei un under o sei un over. Quindi per Mazzocchi, indipendentemente da quello che può succedere, è difficile trovare un posto nei 17, perché se vuoi tenere Mazzocchi nei 17 over, devi togliere qualcuno, che ne so, devi togliere Giovane, devi togliere Lang, devi togliere Neres, devi togliere Rafa Mari, devi togliere tanta di quella gente che non lo so se nelle gerarchie di scelta, di preferenze, di conservare o meno in organico, di Allegri sia così, non credo sinceramente. Roberto.
3: Pronto? Buonasera.
1: Ciao.
3: Buonasera, complimenti per la trasmissione. No, la mia domanda è molto generica, volevo sapere quando vedremo, durante il campionato, quando potremo dire di vedere giocare il Napoli di Allegri. E poi volevo farti una domanda.
1: Prima giornata, il Napoli di Allegri. No, nel senso che io non sono uno di quelli che crede alla storiella che si raccontava, ci vuole tempo affinché si possa vedere la mano di un allenatore. Se crea la chimica giusta fra lui e la squadra, certo, e trasmette i suoi concetti velocemente, può farti, certo, vedere grandi cose anche dopo un mese di lavoro. Quindi hai voglia, subito anche.
3: No, la mia domanda era poi, grazie per aver risposto alla domanda, però c'era anche quest'altro particolare. Allegri è il tipo di allenatore che condiziona il giocatore per fargli fare il gioco che dice lui, o è l'allenatore che esalta le caratteristiche del giocatore?
1: No, esalta le caratteristiche del giocatore, ma chiede al calciatore di fare, non voglio dire tutto, ma di fare quasi tutto. Cioè, io ti metto in campo al posto giusto, poi non è che io è necessario che vi dia mille soluzioni per arrivare, le soluzioni trovatele con vostro talento, io mi metto nelle condizioni di occupare la posizione, di avere le interconnessioni giuste. Lui pensa molto che le individualità, lo dice, non lo sto dicendo io, lui pensa che le individualità decidano le partite, crede in questa idea, a questa idea di calcio che è rispettabilissima. Molti hanno l'idea di calcio che le individualità sono determinanti, ma vanno di pari passo, vanno a braccetto con l'organizzazione di squadra, con le idee, con le proposte dell'allenatore. Lui un po' meno questo e un po' più quell'altra che ho detto.
3: Va bene.
1: Filosofie.
3: Grazie Paolo.
1: Ciao Roberto, grazie.
3: Grazie.
1: Andiamo da Augusto.
4: Ciao Paolo, non so come mi senti, io ti sento bene, bene. Tu?
1: Bene, bene.
4: Bene, bene. No Paolo, scusa, io, vabbè, a parte il fatto che mi dispiace di questa lunga assenza che la radio Kiss fa, però è necessario, tutti hanno bisogno di fede. Comunque io ti seguo anche su altro, su un altro canale. Per quanto io ho soltanto una considerazione che mi ha fatto una ridere, veramente ridere. Tu ti ricordi il motto di Spalletti, uomini forti, uomini piccoli, imprese piccole, uomini forti, sì, imprese grandi? Non so, ora non ricordo bene, comunque.
1: No, io la ricordo, ma preferisco non ricordarle. Se frasi ad effetto mi hanno fatto sempre venire il latte alle ginocchia, onestamente.
4: A me fa ridere il fatto che ora stavo vedendo l'amichevole della Juve, no? E praticamente con 33 gradi a Torino, lui con le maniche lunghe per non far vedere il tatuaggio.
1: Questa storia
4: io
1: è...
4: penso che l'uomo piccolino si vede anche da queste cose. E rido di dentro.
1: Vabbè, ma piccolino non mi permetto di dire questo, però un po' fessacchiotto, non ce ne voglio, Spalletti. Fatto del tatuaggio, sapendo che poi non è che stavi a vita col Napoli e che nel calcio italiano le rivalità sono forti, secondo me se ci pensavo un momento prima non se lo schiattava sul braccio quel tatuaggio. Ormai l'ha fatto.
4: Ma
1: vabbè.
4: Subire da un punto di vista umano un'imposizione di una società che ti dice no, tu questo significa un poco piccolezza. Comunque ti saluto e ci vediamo il 24.
1: Ciao, grazie. Veramente il 22 ci sentiamo già, perché siamo in Radio Cronaca, Vincenzo Perna ed io, il 22 per Genoa-Napoli, poi il 24 per questa trasmissione, hai detto bene, oggi ci salutiamo e riprende il 24. Allora, ci sono vari messaggi, fra cui questo che dice magari sole. Vabbè, andiamo da Stefano e poi aggiusto un attimo i WhatsApp per leggerli meglio. Stefano, ciao.
5: Ciao, ciao Paolo. Allora, io un poco di, diciamo, un po' autoreferenziale. A giugno venne annunciato Spalletti, che era l'ultimo per me della graduatoria, i miei gusti, comunque va bene, ce ne facciamo una ragione, cominciamo a sperare.
1: Ma Spalletti quando dici?
5: Scusami, ho detto
1: perché mi chiedevo
5: Allegri,
1: che stavamo
5: freudiano.
1: No, no, mi chiedevo che volevi tornare un attimo a un'altra
5: No, volevo dire Allegri. Allegri. Tra l'altro, vedi, quando è venuto Spalletti pure lui era l'ultimo, non è un caso che ho sbagliato, e poi abbiamo vinto lo scudetto. Poi Conte era l'ultimo due anni fa.
1: Ma l'ultimo
5: vinto,
1: in che senso?
5: Per me, diciamo, l'ultimo nella mia graduatoria personale, dei miei preferiti. E adesso Allegri, anche quest'anno, veramente mai avrei creduto che venisse al Napoli, era proprio in fondo, e per cui mi aggrappo a questa, diciamo, scaramanzia, quasi
1: che porta bene.
5: Che porta bene, esatto. Poi,
1: la scaramanzia oppure al concetto che è il seguente: noi non capiamo niente di calcio e ne capisce solo De Laurentiis.
5: Certo, come no, anche questo sicuramente ne capisce più di me, perché vabbè, comunque sempre grazie a De Laurentiis per quello che ha fatto per tutti questi anni, io sono un suo, diciamo, fan. Comunque Allegri, cerchiamo di abituarci all'idea e speriamo che appunto riesca un po' a resuscitare, tra virgolette. Poi appena il tempo di aver un poco, essere, diciamo, il morale un poco di nuovo risalito, e c'è la cessione di Asa, che veramente mi è dispiaciuta, era pure un under, quindi non toglieva spazio a nessuno, e va bene.
1: Ti è dispiaciuto perché non è nell'organico di questa stagione o perché il Napoli l'ha ceduto a titolo definitivo?
5: Diciamo tutte e due. Se lo cedeva in prestito già ero contento, sì, perché poteva tornare magari l'anno prossimo, e quindi invece il titolo definitivo mi è dispiaciuto. Poi adesso sento dire Gutierrez, anche Neres, quindi diciamo, ecco, tutto questo per dire cosa? Che ogni volta che mi riprendo un po' da queste notizie negative...
1: Io come ho detto prima, Stefano, sulle singole operazioni noi possiamo a caldo, a parte che quella non è ancora effettuata, né quella di Gutierrez né quella di Neres, possiamo parlare di quella di Asen, ne abbiamo parlato. ma su quelle che non sono ancora effettuate, diciamo, mettiamoci sempre il se davanti, se va via, perché non è detto che poi vadano via. Però dobbiamo poi, pure quando diventano ufficiali alcune cessioni, dobbiamo dire: mi dispiace per questa cessione, però non dobbiamo commettere l'errore di dire la squadra si è indebolita, perché il giudizio su squadra rafforzata o indebolita si deve dare a fine mercato, che poi è un giudizio relativamente importante, anche quello dato a fine mercato, perché non c'ha il supporto del campo, che poi ti porta al giudizio più importante, più serio e più verosimile di tutti, no? Quello quando abbiamo incominciamo poi a vedere le partite ufficiali.
5: Sì, io infatti questo ti ho sentito sia ieri sia oggi, e certo, questo hai ragione. L'ultima cosa, la posizione di Olivera stamattina nei tre, forse può
1: no nei pensare... tre no erano a due, erano a quattro, era centrale,
5: a quattro, sì. Ma era nei due centrali,
1: nei
5: però
1: due centrali, sì.
5: Ecco, e quindi diciamo nei due centrali, a maggior ragione ancora di più la mia domanda, può far pensare.
1: Ma adesso
5: che...
1: noi dobbiamo parlare di esercitazioni tattiche, dove non capisco la sorpresa su Olivera centrale, lo spiego in un secondo. Spinazzola sta qui, Gutierrez sta qui, stanno a Castel di Sangro. È chiaro che in tutte le esercitazioni tattiche dei prossimi giorni si alterneranno Spinazzola e Gutierrez a sinistra, mentre mancando sia Buongiorno, mancando Beukema, per completare le coppie in mezzo al pacchetto difensivo, Olivera prende il posto di Obaretin, che aveva fatto lui il centrale di sinistra, e quindi teniamo Rachmani, Olivera, Marianucci e Rafa Marin, sono i quattro in questo momento difensori che si alterneranno nei due posti di, come coppia centrale. È una questione di allenamenti adesso, no? Ci si poteva giocare tutti i soldi sul fatto che Olivera venisse impiegato in queste esercitazioni da centrale. Non capisco perché c'è stato un po' di stupore. Ha approvato Olivera centrale? Non è approvato Olivera centrale. Se si dovesse fare una partita ufficiale domani mattina, Olivera è candidato insieme a Rafa Marin e a Marianucci ad essere un partner potenziale di Rachmani, che mi sembra l'unico sicuro della maglia da titolare.
5: Va bene Paolo, ti ringrazio, grazie. Ti auguro buone vacanze.
1: Grazie. Sole dell'Udinese l'anno scorso ha saltato due partite, ha giocato sia a sinistra che a destra, ma è un ottimo giocatore, non ci sono dubbi. Andiamo dopo al collegamento, Nello? Dopo, allora, ci collegheremo tra poco con la festa dei tifosi, c'è Vincenzo Perna lì a seguire questo lungo corteo. Salvatore.
6: Buonasera Paolo.
1: Ciao, buonasera.
6: Sei vede la par condicio. Te lo posso dire, una ruffianese di seguito da anni, Salvatore Tagliani, 75, perché in alcune trasmissioni col cronometro di secondi non ti puoi nemmeno lamentare, perché non vedo una grande par condicio in alto, non è la tua, ci mancherebbe, ma in alcune trasmissioni anche di differenza, chiusa la parentesi, vabbè tu dici a me che mi dici, è la mia, però ok, sei dei chiss, io dico questo, vorrei domandare all'editore perché ci stanno, fanno due pesi e due misure. Non è il tuo caso, che tu sei una persona, tutti bravi amici, ma tu sei un leale, come ti ha creato il Signore. Andiamo avanti. Senti Carlo, ma quando hanno fatto questa conferenza stampa con me, ma hanno capito che mi hanno detto dobbiamo rivedere sciocchi di rango e poi compriamo? Non ho capito, forse ho capito un'altra cosa, Paolo.
1: No, vabbè, qui si tratta di due piani diversi. Salvatore, capire hai capito benissimo. Poi dopo... chiaramente il presidente, il direttore sportivo, anche l'allenatore dicono fino a un certo punto, dicono quello che possono dire. Loro hanno detto che fin quando non ci sono le cessioni il Napoli non si muoverà. Io sono in parte d'accordo con questa cosa, cioè credo in parte a questa cosa, nel senso che se poi per un giocatore si trovano tutte le coordinate per prenderlo, lo si prende anche un attimo prima.
6: C'è una grande esperienza, Paolo, perché tu non ti sbilanci.
1: No, ma non è che non mi sbilanci, io mi sto sbilanciando in questo momento, sto dicendo che sicuramente qualche giocatore arriverà prima che si saranno liberati tutti i posti.
6: Ma sicuramente, fratello, ma sicuramente la squadra va rinforzata in 3-4 elementi, però se non sforziamo i ranghi. Sono 42 calciatori.
1: No, ma non sono 42, Salvatore. già sono scesi, molti sono giovani.
6: Io penso che 5-6 uscite devono fare, no Carlo?
1: Sì, questo non c'è.
6: Io parlo della prima squadra, non parlo degli altri.
1: No, ma ho fatto già il punto, ora non lo voglio ripetere tutto. Però ho fatto Paolo, il punto, qualcuno deve uscire. Qualcuno...
6: Mi permette un saluto all'amico Augusto che ha parlato prima, un altro
1: grande.
6: Paolo, sono molto emozionato vedendo... Sono della vecchia guardia, vedendo queste immagini, guarda, sono emozionato, con le lacrime agli occhi, mi devi credere.
1: Grazie.
6: Siamo quei tifosi vecchi che amiamo il Napoli. Comunque vado sempre, io sono tifosi del Napoli anche quando vinciamo. Va bene, ti do un bacio e buona salute. Ciao
1: Salvatore, grazie. Allora, tra poco, adesso andiamo in pubblicità, poi abbiamo una telefonata, poi abbiamo il collegamento con la festa dei tifosi, forse l'abbiamo, dovremmo averlo, è quasi tutto pronto, stiamo risolvendo alcune cose per iniziare poi quello che sarà uno dei collegamenti con la festa dei tifosi. Pubblicità.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
8: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confi 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non ci credo, non ci credo.
10: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
9: Ma non di lei, so di trovarla su 10 agosto con carta Essere Deco Peroni, birra 66 cl a soli 1 euro, gallo blonde, riso per insalate 1 chilo a soli 1,99 euro.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Davide.
12: Buonasera, sono Davide da Busto Arsizio.
1: Ciao, buonasera.
12: Buonasera, senta, io se fossi in mano, ovviamente non lo sono, io comprerei Favazzulli che può giocare sia a destra che a sinistra.
1: Sì.
12: Venderei aspetta, come si chiama?
1: Gutierrez.
12: E prenderei Sule dell'Udinese. Dicono che abbia problemi fisici, basterebbe farli. Che poi
1: ma veramente l'anno scorso le ha giocate tutte.
12: Come, scusi?
1: Dico, l'anno scorso le ha giocate praticamente tutte Sule.
12: Sì, e poi è stato anche smentita questa cosa dal suo agente, ma basterebbe farli.
1: No, ma non c'è, allora su questo non c'è bisogno dell'agente. Andiamo a vedere quante presenze ha fatto. Mi sembra
12: sì,
1: che
12: basterebbe anche fargli alla visita medica una risonanza magnetica al ginocchio, si vede se ha problemi la cartilagine, eh? Cioè, non è che stiamo parlando di un problema.
1: Allora, se lei ha avuto dei problemi, adesso non mi piace, non sono bravo su queste cose, gossipare. Ha avuto dei problemi per una vicenda di carattere personale, non fisico. È stato coinvolto in una vicenda che ha portato un po' di problematiche al ragazzo. Da questa vicenda pare sia uscito. Ora non conosco i dettagli.
12: Non lo so, dicono che non si. Però io farei questo. Secondo me, il Napoli facendo queste tre operazioni va a rinforzarsi perché Favazzulli. Guarda che è un giocatore già pronto che arriva dalla Serie B.
1: Non c'è dubbio.
12: Ma è fortissimo, eh?
1: È stato già chiamato in nazionale, quella sperimentale.
12: È molto forte,
1: diciamo,
12: cioè,
1: di Baldini.
12: Secondo me il Napoli si rinforzerebbe facendo. E comunque con i soldi di Gutierrez prenderebbe Sule, l'Udinese della, scusate, il centrale dell'Udinese pagando pochissimo. Potrebbe fare queste tre operazioni.
1: Non lo so, se c'è. No, potrebbe fare tutto. Poi se sono fattibili o no, questo io non lo so dire. Se le cifre sono congrue per fare con quei soldi quell'operazione, sinceramente non so dirlo.
12: Va bene,
1: l'idea tecnicamente posso dire la mia, economicamente non sono in grado di fare una ricostruzione della vicenda. Tecnicamente mi piace l'idea, per carità, come no? È una priorità il difensore centrale, quindi mi piace. Grazie Davide.
12: Niente, grazie a lei, buonasera.
1: Paolo da Carinaro dice... Addirittura lui pensa che con i 30 probabili milioni della cessione di Gutierrez si può provare a prendere Solé e Davis dall'Udinese, anche inserendo anche qualche calciatore o altra formula. Mi sembra un po' troppe cose. Non lo so se l'Udinese in un colpo ti dà Solé, Davis, inserendo quali calciatori possiamo inserire noi, non lo so. Di solito non si fa fatica a fare questi scambi, oramai si fanno tutte operazioni separate. La vedo complicata questa qui, Paolo. Marco.
13: Ciao Paolo, buonasera. Io mi ricollego un po' alla chiamata di prima. Secondo me, poi mi dici la tua magari, secondo me il piano del Napoli, cioè nel senso, hanno talmente difficoltà a cedere ed avere poi un po' di soldi per acquistare che veramente stanno prendendo, secondo me, in considerazione tutte le offerte su tutti i giocatori. Quindi nel momento in cui è arrivata l'offerta reale e concreta per Gutiérrez, anche Gutiérrez magari all'inizio non era sul mercato, però è arrivata, magari Gutiérrez si fa prendere 28-30 milioni,
1: sì.
13: Noi teniamo in fava su lì, magari in canna con 8-9 milioni, magari già hanno un mezzo accordo che se lo vanno a prendere, può giocare sto ragazzo a destra e a sinistra, Olivera può gioca a sinistra e fa il centrale, Pinazzola a sinistra, Pavasoli fa il vice di tutte e due i terzini praticamente, e si prendono poi i difensori in prestito con diritto di riscatto fino a gennaio che va a sostituire il Buongiorno. Quanto rimane?
1: No, diritto di riscatto me lo prendi per tutta la stagione, diciamo.
13: Non ho capito?
1: No, dico il giocatore che hai detto bene sulla formula, però poi a gennaio rientra Buongiorno pure prima e quello poi diciamo diventa problema di scelte. Sì, bisogna vedere anche se diciamo Rafa Marin resta oppure no.
13: Però secondo me questo ragazzo inglese e francese viene preso veramente, diciamo, per coprire il buco di Buongiorno in questo senso, ma quando tornerà Buongiorno, poi a meno che non si rivela una rivelazione.
1: No, però lui non è che si deve rivelare, deve essere, non è, il problema è come sta, perché che sia un buon giocatore, Badiashile è un buonissimo calciatore. L'ho detto sempre, vabbè che in Inghilterra sono pazzi, spendono un sacco di soldi, beati loro ce li hanno, però l'hanno preso a 38 milioni dal Monaco e ha fatto 6 gol, un difensore che fa 6 gol, quindi stiamo parlando di un giocatore forte veramente, già nel giro nazionale francese. Il problema non è la valutazione tecnica di Badiashile, il problema è capire quante partite fa quest'anno, perché negli ultimi ha fatte 8, 6, un mese, due mesi infortunato, tre mesi infortunato, questo è.
13: Diciamo che io poi quello che pensavo è che se entrano 30 milioni di Gutiérrez e tu li vai a reinvestire per sostituirlo praticamente 8-9 a Catanzaro, rimangono altri 20. Quindi secondo me quello è l'obiettivo.
1: Però
13: puoi spostare quei 20 magari con altri prestiti onerosi, magari un'altra cessione e fare qualche colpo.
1: Però noi giochiamo a 4, Marco, giusto? Giocando a 4, io non dico che dobbiamo essere 9, ma dobbiamo essere 9, lo dico. Dobbiamo essere 9, non possiamo essere 8, cioè due terzini destri, quattro centrali e due terzini sinistri. Questo fa 8, no? Se fai le coppie in tutti i ruoli. È meglio che ne siamo 9, con uno che semmai può fare sia il centrale che l'esterno. È meglio essere 9, perché poi gli infortuni possono arrivare, le squalifiche possono arrivare, eccetera. Quindi meglio se ne sono 9 i difensori. Di solito con i difensori e con gli attaccanti se ne tiene uno in più delle coppie. Se tutti quanti diciamo sempre che gli organici si formano con 25 giocatori, la matematica non è un'opinione. Il 23esimo è il terzo portiere, quindi mo sto 24 e sto 25, che sono un centrocampista in più, un difensore in più o un attaccante in più. Devi fare una scelta, non puoi fare tutte e tre le cose, tranne se non stai pieno di under. A quel punto c'hai l'attaccante, c'hai il difensore, c'hai il centrocampista in più, ma se devi fare una scelta per arrivare ai 25, di solito si può escludere il centrocampista in più, ma l'attaccante in più dove si fanno molte sostituzioni, il difensore in più dove non devi rischiare di rimanere corto, è necessario tenerlo. Ecco perché ho fatto tutto il ragionamento per spiegare perché io sono uno che teorizza i 9 giocatori di difesa per una squadra che gioca a 4.
13: Sì, io
1: così non ci arriviamo col discorso che hai fatto tu, cioè che Favasuli arriva come vice di Lorenzo e poi può giocare pure dall'altra parte, benissimo. Comunque come prima fotografia della situazione è il vice di Lorenzo, dall'altra parte c'hai Olivera e Spinazzola e se va via Gutiérrez e siamo a 4, allora il nono dovrebbe uscire dai 4 centrali, dovrebbe essere 5. In questo momento non lo teniamo, quindi dovremmo acquistare senza vendere né Rafa Marin né Beuke, ma insieme a Marianucci e a Raccamani dovremmo acquistare il quinto centrale senza toccare niente.
13: Io sì, in difesa ok. Io quello che ti voglio e concludo, magari mi rispondi in radio. Io purtroppo per me Anghissà è da cedere assolutamente, per quanto lo voglio bene, però ho dato tutto per due motivazioni: uno, perché ha finito il ciclo, quindi secondo me, soprattutto per il gioco che Anghissà sembra che è un giocatore che gli piace non avere la palla, Anghissà è un giocatore che secondo me gli piace avere la palla, quindi con Allegri andrà proprio in difficoltà massima, secondo me.
1: Perché anche Allegri lo vuole il centrocampista che lavora il pallone,
13: ma poi bisogna tenere la pratica, Paolo, cioè secondo me poi nel momento in cui viene bucato qualche volta, viene, non si riesce a uscire, Allegri lo si sa, secondo me non è che poi diventa Guardiola domani, ti mette sotto palla e aspetta, e per me anche sta poi là a rincorrere gli avversari, si è sempre dimostrato molto pigro, secondo me è
1: aggiornate. Certe giornate se li mangia e si va a prendere il pallone, certe giornate si addormenta un po'. Abbiamo visto due versioni lontanissime di Anghissà, quasi sempre quella buona, ma qualche volta quella anche negativa c'è.
13: Poi ti spegne, però poi c'è un discorso contrattuale. Ormai i giocatori del Napoli sono in
1: però a questo punto come cioè, film di Totò, le pizze passano a due, qua gli acquisti passano da 5 a 6 a 7 facilmente, se non lo so se ci riusciamo proprio come tempistica.
13: Infatti io lo toglierei, ma per un fatto anche contrattuale.
1: E devi prendere un centrocampista.
13: L'anno prossimo se ne andrà a zero e magari se Spalletti fa bene, verrà confermato. Io già me lo vedo anche.
1: Ma tu mica sei quello che ha chiamato prima. Non sei quello che ha chiamato prima e ha detto Spalletti al posto di Allegri. Mo sei un altro, che pure tu hai detto Spalletti al posto di Allegri, non ho capito perché.
13: No, Spalletti se verrà confermato l'anno prossimo alla Juve,
1: Sto dicendo.
13: Anghissà l'anno prossimo se rimane fa pure una buona stagione,
1: glielo auguro a Anghissà addirittura di essere un uomo mercato pure l'anno prossimo a parametro zero, non lo so, vediamo, come va la stagione.
13: Secondo me io già lo vedo da Spalletti l'anno prossimo a zero, facciamo tipo l'operazione.
1: Non lo so, è troppo in avanti la cosa, non possiamo ipotizzarla perché Anghissà purtroppo fa parte di quella ampia categoria di giocatori del Napoli che l'anno scorso sono stati fermi per 3 e più mesi. Grazie Marco.
13: Grazie, ciao Paolo.
1: Gennaro.
14: È la prima volta che chiamo da una vita che volevo chiamarti. Grazie. Da Milano. Paolo, io voglio capire una cosa, bene che si stanno arrivando, ma come si fa? Senti, ma siamo talmente difficili di funzionare una palla. Cioè siamo proprio difficili. Cioè alle volte non lo so, a me mi piace sentire te che si parla di calcio, di tattica, dico, fammi pensare a chi sta bene, chi le sa una pace, a letto si l'hanno bene, se vediamo chi sa. Ma andiamo a mangiare rimane a mattina e poi dopo se ne parla, io non lo so.
1: Stasera digiuno.
14: Bravo, però hai capito, siamo andati troppo oltre, capito? No, caso va a parlare anche chissà, l'anno che viene, perché anche chissà un po' rimane a Napoli, non è buono, cioè i giocatori.
1: No, vabbè, lì faceva un discorso contrattuale.
14: Ho capito, però Paolo, ma a casa sta arrivando a colmo, cioè vediamo.
1: No, a me non mi stressa questa cosa, perché poi, diciamo, tornando al discorso Manghissà un attimo, che vale per De Bruyne, vale per Lukaku, sì, vale per molti giocatori che sono all'ultimo anno di contratto con il Napoli, dice ma se non rinnova li perdiamo a zero, ma ragazzi, ma oggi questi giocatori che hanno più di 30 anni, che hanno ingaggi alti, quanto si può ricavare da questi giocatori? Cioè per tenerli e per evitare di perderli a zero devi mettere sul tavolo dei prolungamenti contrattuali almeno di 2-3 anni, quindi lordo deve andare a ipotecare una cifra che sicuramente è superiore a quella che potresti guadagnare cedendoli quest'anno, perdendoli a zero, quindi a questo punto senza ansia, i giocatori a un certo punto si perdono a zero, non fa niente.
14: Paolo, ma hanno fatto tutte queste eccezioni di sane, secondo te come
1: no, non si possono fare tutto, ma non si possono
14: io
1: fare
14: penso
1: tutto.
14: Di no.
1: Ma non mi sembra proprio che ci siano i presupposti, perché il Napoli deve fare 12 operazioni in uscita, 5-6 in entrata, e perciò prima ho detto mica possiamo far aumentare ste pizze, dobbiamo
14: non sono più 47 giustamente,
1: usciamo pazzi
14: molto di meno,
1: è complicato a fare,
14: sì. Quindi poi un'altra cosa Paolo, ma secondo te
1: ma quella è stata colpa nostro, no, ma non mia, è stata colpa dei giornalisti che hanno portato e anche di De Laurentiis che disse ne siamo 47, è stata un'informazione che ha scosso molte persone, ma non era vero, stavano in primavera, stavano una quindicina di loro che sono anni che oramai vanno in prestito in Serie C, ma pure meno conosciuti di Zerbin, vedete, mo ragazzi, ieri è stato ceduto allo sconto Riga Colisaco, e Colisaco veniva considerato nei 47, ma c'era una possibilità su un milione che Colisaco era un giocatore che potesse far parte del progetto.
14: Ma non
1: potevano
14: mai fa parte di un Napoli, mai. Però Paolo, io volevo fare solo una domanda, solo per dirti solo, tu quindi, cioè, come sta la situazione? Tu la vedi un poco, perché alle volte non lo so. Un Napoli tra di primo quarto, che se voglio capire?
1: Io non lo so. Guarda, no, io.
14: È una domanda, io, no. È una domanda così, ma da diffuso,
1: momento, in questo momento, la mia opinione, poi verrò smentito, è che una sola squadra ha un organico tale da poter dire io nella peggiore delle ipotesi nelle prime quattro ci arrivo, ed è l'Inter. Le altre sono, e quindi anche noi siamo tutti quanti a rischio.
14: Questa è una cosa normale, però io ho fiducia. Come
1: ciao Gennaro, grazie.
14: Di non vincere un campionato, va bene, no, di fare un buon
1: però c'è da dire sicuramente. Ciao, grazie Gennaro, c'è da dire.
14: Ciao, buona serata.
1: No, che la base c'è, perché comunque non nelle prime quattro, ma primi e secondi negli ultimi due anni siamo arrivati. Se vogliamo andare su un periodo un po' più lungo, negli ultimi quattro anni è vero che ci sta quell'anno orribile del decimo posto, però ci stanno negli altri tre anni primo e secondo, quindi una certa stabilità molto in alto mi pare ci sia. Vincenzo Perna, ciao. Mi sente Vincenzo? Vediamo se mi sente Vincenzo. Stiamo collegando con la festa dei tifosi del Napoli. Ci provo ancora. Vincenzo, ciao. Non mi sente, è caduta la linea. Va bene. Brian, ciao.
15: Io sono Brian. Ciao, Brian. Ho 9 anni e volevo salutarti e volevo fare grazie. Gli auguri a te e ai 100 anni del Napoli.
1: Grazie.
15: Siamo tutti tifosi, siamo tutta una famiglia tifosa del Napoli. Io e mio padre però siamo un po' in più tifosi.
1: I primi 91 non li hai visti perché c'hai 9 anni.
16: Paolo, approfitto, sono il papà Gennaro, ti vogliono salutare i miei figli per la festa di oggi e nulla, questo è stato il motivo della
1: grazie assai, un abbraccio.
15: Ciao Paolo, volevo fare gli auguri a Napoli per i 100 anni che ha compiuto oggi e ti volevo salutare.
1: Adesso non è più Brian, non era Brian.
15: Giulia, la
1: figlia. Ah, Giulia, ciao. Ciao, ciao Brian, ciao Giulia, ciao Gennaro, grazie.
16: Ciao, forza Napoli sempre, ciao, ciao.
15: Ciao.
1: Ciao, ciao. Che facciamo? Salvatore, ciao. Salvatore, sei tu, in diretta.
17: Sì, ciao Paolo, buonasera.
1: Ciao.
17: Paolo, 3 domande veloci. La prima, spero che Prisco non faccia la stessa fine di Gaetano, perché io l'avrei visto come alternativa allo Bottega a Gaetano e sono molto amareggiato che l'abbiamo venduto.
1: Poi, due discorsi che non credo poi vadano a coincidere, però è presto per fare proiezioni. Sì. Le qualità deve ci crescere. Sono, a me, come sanno quelli che mi ascoltano, è dispiaciuto che il Napoli a un certo punto non che abbia fatto dei prestiti per far giocare Gaetano, che non sia riuscito più a controllarne il cartellino. Perché quest'anno, onestamente, se il Napoli aveva ancora un controllo sul cartellino di Gaetano, diceva torna a casa Alessi, Gaetano tornava, teneva pure un problema di meno dal punto di vista delle liste perché sì. Vivaio, esatto, vabbè, comunque.
17: Paolo, poi per la cessione di Gutierrez io non sono disperato, anzi, ben venga, e con quei soldi, perché comunque Gutierrez non sposta gli equilibri, e con quei soldi Paolo io andrei a prendermi Valeri dal Parma, venderei anche Olivera.
1: No vabbè, però Valeri dal Parma onestamente con gli stessi soldi, perché mica ci vanno gli stessi soldi.
17: Con i soldi di Gutierrez prenderei il combo Valeri Pellegrino, così farei anche l'alternativa Olund, poi mi venderei anche Olivera.
1: Ma non penso che, ma allora Valeri non lo so onestamente,
17: Quanto... Oh, Valerio Paolo,
1: è un buon giocatore.
17: 34 partite.
1: Sì, fatto... no, è un buon giocatore, però credo che la valutazione...
17: Cioè, è sano, fisicamente è sano.
1: Ma credo che la valutazione sia sotto i 10 milioni. Mo,
17: se sì, è poi Pellegrino.
1: E Pellegrino invece credo che la valutazione sia molto... si esca fuori.
17: Vabbè, è un po' più altino. Sì. Allora, invece l'ultima e chiudo, se ci puoi spiegare l'uscita dal basso che ha provato oggi Allegri, che io non
1: ho dimenticato, grazie.
17: Ciao,
1: allora, l'uscita dal basso è uguale a quella che ha provato a Di Maro, cioè con i quattro difensori allineati, poi i tre centrocampisti, uno si inseriva di più sulla sponda con la prima punta Højlund, si inseriva di più, indovinate chi, McTominay ovviamente, però comunque era un'uscita 4-3-3 che all'inizio ha fatto con una, solo con la punta, per fare solo l'uscita centralmente senza gli esterni d'attacco, poi ha inserito gli esterni d'attacco in una seconda fase dell'esercitazione, sempre partendo da 4-3, ha inserito Politano a destra e Lang a sinistra. È stato provato questo libero, diciamo, con pressione lenta, leggera e sotto pressione. Le uscite sono state fatte anche bene, però appena la pressione della squadra, diciamo, allenante si è intensificata, abbiamo fatto un po' fatica. Lo sapete che cosa penso? Io penso che con l'uscita a 4, cioè con gli esterni bassi che ricevono palla così in orizzontale dai centrali, si fa un po' fatica a uscire, ci si consegna proprio quando si va sugli esterni così in basso alla pressione avversaria. Questa è la mia idea, ma non è un'idea mia così, perché bello e buono mi sono svegliato e ho pensato sta cosa, è un'idea mia guardando tante partite e tanti allenatori che oramai escono tutti con gli esterni direttamente più in alto, con un 3-2-4-1, sviluppano quasi tutti quanti così. Allegri per ora sta provando a sviluppare così, speriamo bene, se no l'alternativa sarebbe tornare a 3 per alzare gli esterni e fare un'uscita un po' più moderna di questa a 4 che non mi ha entusiasmato. Io spero che si giochi a 4, ma poi che si faccia l'uscita a 3, tanto per essere chiaro. Pubblicità.
18: Quest'anno tutte le amichevoli del Napoli le potrai seguire in diretta su Radio Kiss Kiss Italia e Radio Kiss Kiss Napoli. Prendi nota e resta connesso. Napoli, Club Atletico Osasuna, 5 agosto, ore 18:30. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Ciao Giuseppe, buonasera.
19: Ciao Paolo, buonasera, forza Napoli sempre.
1: Ciao
19: Paolo, buonasera. Volevo parlare, immagino ce l'abbiate fatto, purtroppo mi sono collegato solo ora, di Gutierrez e di questa possibile cessione di cui si dice, anche perché, dato che magari qualcuno sarà un po' confuso sulla strategia del Napoli vista la situazione, a me invece sembra che la situazione del Napoli sia abbastanza chiara, poi possiamo decidere se piace o meno, ovvero sia la volontà di monetizzare, in questo caso con una cessione possibile come quella di Gutierrez, quindi non c'entra niente il fatto dello svecchiamento della rosa e tutte queste belle situazioni qua, in Napoli semplicemente se arriva l'offerta in Napoli cede chiunque in questo momento, per come la dico io, poi può piacere, può non piacere, a me per esempio non piace, io vorrei capire effettivamente cosa si vuole fare.
1: A te non piace nel senso che cede chiunque,
19: conta il giusto, per carità, attenzione.
1: No, conta, però la volevo completare, vedi se sei d'accordo.
19: Sì, sì.
1: Questo mi piace, questo non lo venderei mai, benissimo, sono nostre opinioni, ognuno può dire la sua, però poi è nel complesso delle operazioni che si dà il giudizio sul mercato. Cioè oggi, domanda secca, l'ho già detto durante la trasmissione, ti dispiace che va via Gutierrez? Sì, mi dispiace. Seconda domanda, pensi che andando via Gutierrez il Napoli si indebolisca? Un momento, fatemi vedere come si completa il mercato.
19: Sì,
1: certo, se
19: sì,
1: quei soldi di Gutierrez ci servono perché abbiamo problemi economici, io dirò capisco la società, però dovrò ammettere a organico completato, mi sembra che l'organico, allora se l'organico del Napoli non si modifica e migliora da altre parti, se la domanda è esterno sinistro basso, meglio con Gutierrez o meglio con Olivera Spinazzoli, io dico meglio con Gutierrez.
19: Sì,
1: quindi la mia speranza è che si migliora da altre parti, perché non credo che vanno a pigliare un altro terzino sinistro, se va via Gutierrez.
19: Sì, no, per carità, hai fatto benissimo a dirlo, infatti io voglio completare, per me non è tanto una questione di Gutierrez, ma diciamo così, il ragionamento, il principio attraverso il quale si fa questa cessione, ovvero ci servono soldi, non riusciamo a mettere il piatto a tavola, siamo così rovinati che dobbiamo monetizzare, non voglio neanche pensare per andare a prendere magari un difensore che è stato tutto scassato per più partite di buongiorno, perché andiamo già oltre, ma il ragionamento è siamo talmente rovinati che dobbiamo monetizzare per poter fare non lo so qualcosa, ma io non credo.
1: Poi, sul discorso di scassati, che è una parola che non vorrei usare, però sul discorso di con problemi frequenti fisici negli ultimi anni, andando nello specifico del ruolo del quale stiamo parlando, sia Olivera che Spinazzola non è che stanno da 38 partite su 38, 50 partite su 50, nessuno dei due.
19: E anche questo è un fatto, però magari Napoli sta ragionando per dire, ma questa è una mera ipotesi, prendiamo il difensore centrale, ma giusto perché si è fatto male a Buongiorno, se no manco quello andavamo a prendere, chi vediamo a questo, va di Ascide, è stato rotto, tanto che non fa niente, vediamo così, cioè
1: speriamo che non faccia niente.
19: Speriamo che non faccia così. Il punto qual è? Con Conte abbiamo speso tanti soldi, ormai questa frase è ricorrente, cioè, signori, ma abbiamo anche incassato parecchi soldi. Cioè, non facciamo passare, abbiamo speso 200 milioni come se...
1: C'erano le cessioni di Kvaratskhelia e ancora i soldi di Osimhen.
19: Fior di cessioni.
1: C'è stata quella di Raspadori, hai voglia, sono entrati i soldi.
19: È abbastanza confusa, cioè nel senso io vedo un presidente in questo momento, cioè molto interessato ovviamente alle cose sue, a divertirsi, di dire finalmente è tornato a parlare, buon per lui, però sulle vicende del calcio Napoli lo vedo un attimino distante.
1: Vediamo che strategia c'è, a fine mercato capiremo la strategia precisa. Giuseppe, grazie.
19: Ciao, grazie a te.
1: Allora, mi chiede Marco da Houston, tornando alla mia breve spiegazione di come si è provato oggi, lui mi chiede: l'uscita alla Volpiana con Lobo che si abbassa tra i due centrali sarebbe un'uscita a tre, però rimangono i due centrali che si allargano e viene in mezzo il play. No, oggi no, qualche volta è stata provata Di Maro, oggi no. Io mi auguro che proprio se dobbiamo sviluppare così, mi auguro che si possano alzare, perché proprio la mia fissa è che gli esterni bassi si devono alzare. Quindi con l'uscita alla Volpiana, tenendo Lobo e allargandosi i centrali, gli esterni si allargano e si alzano. Speriamo almeno in questo. Alfredo.
20: Ciao Paolo, scusami. Ciao. Senti, volevo chiedere, io sono senza parole, nel senso che come si fa a giudicare Gutierrez? Ma come si fa a dire Gutierrez a me non piace, Gutierrez per Valeri? Allora, se io al posto di Manna, io personalmente vedo il Napoli da 30 anni, è chiaro? Direi Gutierrez e Neres non sono sul mercato, perché sono due pedine importantissime, sperando che Neres si sia ripreso dall'infortunio e noi faremo un attacco stratosferico. Neres e Santos e Oliu d'Acento, queste persone hanno chiamato prima, a me non piace, Valeri, no, chi è sto Valeri? Non lo so.
1: Vorrei
20: una risposta da te, scusami Paolo.
1: È l'esterno del Parma, è un buon giocatore, ma insomma non penso che, non è manco giovanissimo, io non lo andrei a prendere sinceramente, però è un buon giocatore ma non lo andrei a prendere.
20: No, voglio soltanto sapere se sei d'accordo per quello che ho detto io,
1: cioè non li cederesti? Ma dobbiamo capire la strada.
20: No,
1: ma tecnicamente, ma nemmeno io, però noi stiamo facendo, io posso rispondere sulle valutazioni tecniche, le mie sono uguali alle tue, ci cioè sono due buoni giocatori che io terrei, punto. Poi ci sono quelle strategiche, economiche, di incastri, di mercato che noi non possiamo conoscere. Capito com'è? Cioè, sulle tecnicamente parlando è chiaro che non vedo nessuna necessità di togliersi Gutierrez, che è il migliore terzino sinistro che abbiamo, è uno dei migliori del campionato, e non vedo nessuna necessità di togliersi Neres, soprattutto se non riesci a prendere, a meno che tu non possa prenderne uno che sicuramente...
20: Ma un giocatore che...
1: Allora, oggi per esempio noi parliamo,
20: si è adattato a destra.
1: Ieri mai questo ragazzo del Deportivo La Corugna, che è un destro tra l'altro, che può giocare a sinistra, se volete vi dico una cosa proprio in chiusura di trasmissione, io lo preferisco a Lang e a Zeballos. Ieri mai del Deportivo La Corugna, uno che va sempre in doppia cifra di gol e di assist e che gioca
20: lo
1: 35
20: bene, lo
1: e che gioca,
20: bene.
1: Che gioca un sacco di partite e gioca un sacco di partite ogni anno. Quindi io dico, se veramente c'è la possibilità di prendere ieri mai, per me, parere mio, meglio di Zeballos è meglio, è più sano, perché non si è infortunato negli ultimi anni, è meglio anche di Lang. Poi questa è semplicemente la mia opinione, per carità.
20: Ok.
1: Ciao,
20: grazie, scusami Paolo,
1: grazie a
20: scusami
1: te.
20: Tanto, ok? Grazie e buona serata.
1: Grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto, tanti purtroppo non posso rispondere a tutti perché sono arrivati moltissimi messaggi, gli amici che hanno telefonato, grazie a Nello Iorio. Noi ci sentiamo ovviamente in qualche collegamento con Radio Gol nei prossimi giorni. Questa trasmissione torna il 24 alle 18, 24 di agosto, mentre ci risentiamo il 22 di agosto con Vincenzo Perna e il sottoscritto al commento tecnico per la radiocronaca in esclusiva di Genoa-Napoli, prima giornata di campionato. Saluto da parte di Paolo del Genio, buona serata a tutti.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Marcello Calvano. In apertura, resta in carcere il 18enne Francesco Iannucci di Grumo Nevano, accusato di tentato omicidio per aver colpito con un violento calcio alla testa il 69enne Francesco Longino, intervenuto per sedare una lite sul sagrato della Basilica di Sant'Ammaro. La difesa annuncia ricorso al Tribunale del Riesame. Attraverso il suo legale, il giovane ha espresso il proprio pentimento, ha chiesto scusa alla vittima e ai familiari, ha invitato i coetanei a non reagire mai con la violenza. Ancora la cronaca: agguato ieri sera a Torre del Greco, un netturbino è stato ferito alle gambe da alcuni colpi d'arma da fuoco in via Sardegna. Secondo le prime ricostruzioni, a sparare sarebbe stato un uomo con il volto coperto, poi fuggito. La vittima ha raggiunto autonomamente l'ospedale Maresca, dove è stata medicata. Le sue condizioni non sono gravi e non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la Polizia di Stato per ricostruire la dinamica.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
2: Fino al 10 agosto, con carta Essere Déco, Peroni, birra 66 cl, a soli 1 euro. Gallo Blonde, riso per insalate, 1 chilo, a soli 1,99 euro.
3: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
4: Da Euronics Tufano è in arrivo un'ondata di occasioni. Fino a 300 euro di sconto e consegna gratuita su centinaia di prodotti. Frigorifero combinato Total No Frost LG, 599 euro. Climatizzatore Confin 9000 BTU a 249 euro. Scegli la tua rata e paghi da febbraio. Fino al 19 agosto lasciati travolgere dalle occasioni di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ma come mi sta bene sta ragazza vicina? Hai fatto questa quando uno si. Chi è?
1: Stai zitto,
0: non parlare. Pronto, c'è qualcuno
1: che c'ha ragione. Ci sono diverse figure nel videoclip di Gaia.
0: Dici tu corri troppo con freddo. Democratica, tu troppo.
1: Certo.
0: Troppo, pronto.
1: Andiamo al telefono.
2: Qui ci sono.
0: Qui chi sei?
1: Sì, ciao.
2: Ciao, oggi sono Salvio da Barcellona.
0: Ciao Salvio. Ciao. Che si dice a
2: Barcellona? Volevo fare un appello perché purtroppo stavo leggendo sta bruttissima storia del ragazzo Samuele Spinelli. Non so se già vi è arrivata la notizia.
0: No.
2: Il ragazzo 28enne fiorentino che è morto qui a Barcellona.
0: No, non l'ho vista.
2: Praticamente è una bruttissima storia perché è stato fermato dalla polizia qui, dai Mossos di Squadra o comunque Guardia Civile in un centro commerciale, e poi dopo 3 giorni è morto.
0: Ah.
2: Apparentemente stava sotto, diciamo, effetti di stupefacenti. No? Hanno fatto delle autopsie qua a Barcellona, però le faranno anche in Italia. La famiglia ha chiesto ovviamente spiegazioni, un'indagine e quant'altro. Quindi volevo fare un appello: quando andate in vacanza, oggi state d'accordo, soprattutto con droghe e cose del genere, perché va bene divertirsi, però poi alla fine, vedete, purtroppo sto guaglione a 28 anni ci ha lasciato.
0: E l'ha vintotto, ti tengo a pisacane, 40 lui e sa buffo, che ci fa?
2: 43, no, però a parte gli scherzi, è una bruttissima storia,
0: lo so.
2: Quindi ci stringiamo attorno alla sua famiglia, a tutti i loro cari, e speriamo che la verità venga a galla, perché apparentemente i poliziotti qua

0: hanno utilizzato violenza, aveva lividi addosso e quant'altro, quindi aspettiamo. Però volevo fare un appello, ma raccomando, quando andate in vacanza divertitevi, però
1: e quella volta molte persone traducono vacanza con anche svago, inteso come utilizzo di tra alcol e droghe, purtroppo ci sta.
2: Dimmi caro
0: Rosario, mi fai scattare i video su quelli là in ristorante,
2: la ciappa su, non la ciappa. Va bene. Ciao.
1: Forse non li farà più.
2: Ciao. Allora, da fa una lamba con tue mie, da fa una lamba.
1: Ma con chi ce l'hai?
2: Qui si ca, da fa una lamba, il titolo di questa notizia, non so, sicuramente l'avete saputo, l'hai saputo pure tu, no, Mark, l'hai seguito sta cosa.
1: Sì, certo.
2: Grumo Nevano, quello che è successo, quel diciottenne che ha picchiato quegli anziani, a uno gli ha dato il calcio in faccia, adesso sta, l'anziano sta in terapia intensiva, dici che è in coma e non si riprende. Ho letto l'articolo che figlio, dice, mio padre è diventato irriconoscibile addirittura, quindi veramente una tragedia per un pallone, per una partita di pallone, per questo diciottenne che stava giocando con gli altri.
1: Una metrata rotta, se non sbaglio.
2: Ma che è, insomma, chi ha scattato pallone mio, chi ha scattato pallone mio, voto a te, ha usato violenza sugli anziani. Ma una lamba, l'anno fa, è successa questa cosa che è grave, però Gruma Nevani, commenti shock dei ragazzi, ci sono alcuni ragazzi che hanno commentato sotto al video, no, che è diventato poi virale, hanno fatto bene a picchiare i vecchietti, così imparano. Uno dei commenti scioccanti sui social di ragazzi al video del passaggio dell'anziano di Gruma Nevano, la denuncia la fa Francesco Borrello, che è stato il primo a postare questo video, cioè chi gli dà ragione. Così si fa, la prossima volta i vecchietti imparano a stare al loro posto, ha commentato uno.
1: Vabbè,
2: si legge in uno dei post del video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli, poi ce ne sono, siete il mio sangue, dice un altro, le critiche per gli anziani, vittime per il passaggio, i ragazzi hanno sbagliato, ma non è che i vecchietti siano meglio. E così via, andando avanti senza empatizzare. Oggi parla a me l'empatia, no? Perché ho visto mio padre là terra, ho visto mio nonno, ho visto
1: Sì, poteva essere una persona che conosciamo tranquillamente.
2: Non lo so, quando vedo i vecchietti è come vedere i bambini, no? Mettere le mani addosso ai vecchietti è come ma poi rispetto, perché pensa a casa, sammi quanti palloni mi hanno schiattato.
1: Vabbè, pure a noi.
2: Ma tu non hai idea, si accattava 350 lire, mi pare un super santo, sì, che apparavamo, che già sapevamo che ci schiattavano. Cioè, io vi dubbio alcuno, la signora era perso.
1: Era
2: perso pallone.
1: La notizia.
2: La signora Bontempi, che saluto, se c'è ancora, mi ricorda la signora Bontempi, si teneva proprio un cortile proprio adatto, teneva fuori un balcone. Che
1: appena, lungo e affilato.
2: Sì, ci schiattava, ma non si è mai arrivato a questo punto. Pronto?
1: E poi ogni volta che si sentiva il rumore di un Super Santos che esplodeva, proprio un pezzo di cuore andava via con lui. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno Francesco.
2: Ciao Francesco.
3: Cioè, a proposito di questo argomento, pure quando ero piccolo nel parco giocavamo, c'erano anche delle macchine parcheggiate, c'era solo un signore che dava fastidio, che ci urlava sempre, ci piattava un pallone perché era fissato lui nella macchina.
2: Pure
3: poi, caso vuole, dopo siamo cresciuti, lui poi è morto, se n'è andato e i bambini non giocano più giù al parco, era l'unico che non giocano più. E poi volevo sapere un'altra cosa, non ho capito, ma con un figlio è ancora tossicodipendente?
2: E come si fa? Si fa proprio assai.
1: Ma mai fatto?
2: Si fa che spritz, sì. si fa.
1: Magari.
2: Si fa, sì.
1: Mi ubriaco con lo spritz.
2: Uno
1: spritz leggero e sono fuori.
2: Sono del gin capale, si fa.
1: Mamma mia.
3: Che programma è? Cioè, che programma è? Rosario ogni tanto fa sempre.
2: Mangia anche i soldi questa cosa. A me è catarro.
1: È un programma che dà speranza, perché anche dei disagiati come noi possono avere un futuro.
2: E Gain?
3: Rosario.
2: Qui.
3: Prima di andare in vacanza, mi faccio un attimo.
2: Quando ti arrivano i messaggi invece di fa
3: accorto che
1: Tu devi sapere, che il microfono di Rosario è quello più ambito, perché dopo il programma il microfono è pulito, più pulito, sì, è pulito. Della radio in assoluto.
2: Babu. Ciao fratello, ciao. E comunque fa una lampa, perché chi prende tu l'hai visto il video?
1: Bruttissimo.
2: È brutto, come dovrei da ragione al
1: No, ma allora il discorso sai qual è?
2: Ma c'è un fatto che tiene 18 anni e stai pensando a pallone, mi sono
1: lasciamo perdere, no, il motivo, la dinamica o quant'altro. Ma tu, ok, già sei più giovane, metti le mani addosso a una persona anziana, lo hai colpito, sta a terra. Quanta violenza ancora gli vuoi scaricare addosso? Cioè, teoricamente, ammesso e non concesso che il vecchietto fosse stata una minaccia, la mettiamo proprio. Cioè, il fatto che tu t'accanisci di sta maniera, sei una bestia e basta.
2: L'hai vista la fotografia?
1: No, è terribile. Cioè,
2: la fotografia. Va bene, signore, mettiamo una canzoncina, ci ritemperiamo e torniamo subito. Vai, chi si chiama?
1: Young Cook con Usher, Standing Next to You. Grande pezzo questo, ragazzi. Qui se alziamo un po' il volume facciamo cosa buona e giusta, perché questo è un brano che c'ha un po' di ricordi alla Michael Jackson, per
2: intenderci.
1: Senti questo sound un po'.
2: Alza.
1: Michael Jackson anni 80.
2: Ti senti alzato, mi sa che. Ti senti alzato.
1: Alzatissimo.

0: Mezzi, sotto a palazzo, la macchina. Ci mettiamo fuori un bar, un bel chiettino.
1: Sì, sì.
0: Andiamo fuori un bar, un bel chiettino, facciamo 10-12 là fuori.
1: Tu fai una cosa.
0: Chi va venire? Chi va venire? Facciamo una folla, mi sa.
1: Tu fai una cosa.
0: A tu qualcosa, ci mettiamo fuori un bar, un bel chiettino. 10-12, va bene?
1: 10-12,
0: due ore. Se vengo a pigliare, cosa fai tanto? Vabbè, vengo io la mattina, 6:30, c'è il suo bacio palazzo.
1: Tu fai una cosa,
0: facci vieni? Facci me il set, vai, fa camera, mattina, un turno.
1: Tu vieni e citofona. Aspetta che scendo.
0: No, ti vengo a pigliare fino a me coppa.
1: Tu sali, ti
0: aspetti in da cucina, ma aspetti in da cucina.
1: Se qualcuno
0: mentre
1: ti apre.
0: Mentre ti prepari, io ti prendo.
2: Sì, mentre ti prepari.
0: Se mi rimane male,
1: non vede l'ora di andare a casa.
0: Il lunedì mattina sono sotto palazzo tuoi, ma ci fatti dire a Pio Russo dove abiti. Già so, già
1: l'indirizzo,
0: tutto quanto. Pronto?
1: Ma poi Pio Russo che ne sa? Non ho capito.
0: Pronto? So, Pio Russo. Pronto?
3: Pronto?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao, senti, io sono Francesco e sono di Grumonevano.
0: Bello.
3: È successa la vicenda.
0: Ma ieri mi ha aiutato a lui punto a Grumonevano, io per esempio. E come mi ricomincio?
3: No, sai, posso dire una cosa, no, ma non è solo il fatto guadagnare 18 anni, mi sembra non quello che cominciare. È sempre, tutti i giorni, oggi è una guerra.
1: Cioè tu dici che a Grumonevano c'è un'emergenza proprio sotto questo punto di vista?
3: Ma non ci sono autorità, non ci stanno vicini urbani, non ci stanno carabinieri, non ci stanno polizia, e vecchi a Madrid rispondono.
0: Però sai, qua non è tanto un fatto, ci sto spaccio droga, allora ti lungo ragione, qua è un fatto culturale, no, cioè non si mettono in mano con le vieci, non si mette, hai capito?
3: Ma allora io ho 32 anni.
0: Sì.
3: Io l'ho già tenuto pure i 18 anni, no? Pure ci faccio il tarandello, pure diciamo i ricciarello, hanno avuto la questione che i ricciarello. Ma io sempre fatti lì, come
0: certo.
3: Non si fa capire, ho sempre portato
0: certo.
3: Rispetto.
0: E certo, poi essere un padre tuo.
3: Non voglio mettere in mano in culo, capito? Cioè, perché io sennò a casa porto una tarandella che portava una tarandella che sto padre, mi facevo pure
1: io. Io mi permetto di fare una riflessione, ora lascia stare il caso specifico, anche quello che stai dicendo tu, però siamo in un periodo storico dove lo scatto di reazione violento è molto più immediato rispetto al passato, secondo me.
3: Marco, purtroppo ubisci fedragova.
1: Buone
3: parole, buon intendimento.
1: Ciao caro, un abbraccio.
0: Senti, comunque Pio Russo, ciao caro, Pio Russo subito mi ha mandato l'indirizzo di casa tua, è questo?
1: No, dico di no.
0: È bravissimo.
1: Dico di no.
0: Sì, è lui, mi ricordo. sì, mi ricordo. Pronto?
1: Pio, dopo vengo da te, sappilo.
0: Pio sa tutto.
1: No,
0: Pio sa tutto. Sai, proprio piano lì, fammi sapere lui piano.
1: Pio, ragazzi, è una garanzia, è una potenza. Pronto?
0: No, io già fu vittima, già dovevo fare la porta di
3: chiesa.
0: Ciao, buongiorno.
1: Ciao.
3: Senti, ma la cantante è Gaia, da parte?
0: No, perché?
3: Mi do stesso
0: ma dai, ma no, parlava giù.
1: Beh, se per questo anche io e Rosario abbiamo un naso molto simile.
0: Pure ello, no. Assomigliamo più ad Arisa, io e lui.
1: Guarda, se metti la camera centrale, ci mettiamo faccia a faccia con i nasi poggiati io e Rosario, è un'opera architettonica che gli egizi ce l'avrebbero invidiata, ragazzi. È una cosa.
0: Scavami. Pronto?
4: Pronto, Marco.
0: Buongiorno.
4: Rosario,
0: ciao. Ciao, caro.
4: Ragazzi, è cambiato pure il fatto che purtroppo ci giriamo dall'altra parte, preferiamo girarci o forse dai educazione a sti guaglioni che sono scostumati in mezzo a vita. Perché noi quando io mi ricordo quando ero piccolino, guai a dire qualcosa a un vecchio. Stesso i ragazzi della generazione superiore a noi ci facevano attaccavano i snip e i pal.
0: Quanti anni hai tu, scusami?
4: Io sono 46.
0: 46 anni, ma hai risposto a Pasad tu, per esempio, tuo padre ha detto una cosa e tu rispondevi come se fosse un bagno tuo. Oggi sì, oggi i ragazzi lo fanno. Sembra che i genitori non sono più genitori, sono amici.
4: Non è il genitore che viene a mancare.
0: Perché oggi sono più amici.
4: È la società che proprio gira male.
0: Noi cinquantenni abbiamo guaiato una generazione, purtroppo devo dire
4: forse
0: così.
4: Ma quando non appigli ne ci ammazzate qua giù.
0: Non è proprio rispetto al genitore che non c'è sta giù, quindi figurati lo nonno, la nonna.
4: E perciò stiamo rovinati. Poveri vogliono a chi c'è già
0: preso. E poi qua la notizia di oggi non è tanto quello che ha fatto quella cosa, ma chi risponde, bravo, così i vecchietti imparano, ma hanno cominciato i vecchietti.
4: Ma quando comincia, quella è l'ignoranza del online, quella è l'ignoranza degli smart, purtroppo con quella.
0: Cioè, lei perché a me prende quello che è successo e dice, scusa, non facimi più, non facimi più.
1: No,
4: padre mi ha messo attaccato un po' lì, non mi ha fatto scivo una settimana.
0: Mamma mia, non voglio mai che immaginare.
4: Ok.
0: Ciao,
1: però poi vedi, anche noi, tornando al fatto della, della notizia, poi, no, di questi commenti, oltre al danno la beffa, perché effettivamente, cioè, se tu magari anche vuoi empatizzare con questa vigliaccata e questa bestialità che hanno fatto le, questi ragazzi, magari non lo vai a scrivere.
0: Che poi, cioè, che poi quello là che ha avuto la peggio, cosa, il signore che ha avuto la peggio stava, era il più buono, perché stava dividendo, stava mettendo pace. C'era quello là proprio il più buono della.
1: Ma quello è un classico.
0: Era manca... Vabbè, signori, Iva Carrecoglio, ricordiamo e torniamo.
1: Come vai?
0: Sì, Maurizio Costanzi dice il consiglio di acquisti. Ricogliamo.
1: Che attento a come la pronunci, perché recogliamo, rincoglioniamo.
0: Rincoglioniamo, insomma, e
1: è facile.
0: Vai.

0: Rosario, hai un naso così grande che se fai a tavola no con la testa sparecchi. Fabrizio,
1: Fabri, si sa, uomo nasone, uomo
0: fifone.
1: Fifone. Uomo nasone, uomo.
0: Uomo
1: ditela 342 00000 facciamo cultura qui.
0: Guarda che il nasone fa rima pure con un'altra cosa, ora tante non cose, voglio tante dire cose. Però pronto.
2: Buongiorno, salve.
1: Ma frate, non mi ha capito niente, proprio niente.
0: Ho capito, cioè, Napoli da qualche parte.
1: Sette confusi.
2: Ma in diretta
0: sul centenario
2: del Napoli.
0: Noi no. Cioè, domani siamo in diretta, ma tra le 10 e le 13, che domani è sabato. E poi basta.
1: Voleva gli presentare io, però ho rifiutato. E c'è gli otosiani. Ha detto, vabbè, ci voglio forse Rosario.
0: Sei fortunato.
1: E tenga la faccia, un bar Umberto. Tenga la faccia.
0: Pronto?
1: Facciamo le piazze capri in due per una. Ha detto, no, a piazza plebiscita. Ha detto, vabbè, facete quello.
0: Però posso dire una cosa?
1: Me leva a Mirz.
0: Hai fatto un'ottima proposta, perché sempre piazza del plebiscito oppure un po' stancato.
1: Mi sembra sbagliato, facciamo una festa un Napoli, due per una si arrivutava.
0: Ah,
1: gente a tuo mondo, no per un Napoli, per un Bruno.
0: Non si bloccava Napoli col traffico, tanto Bruno sta sempre bloccato, quindi fondamentalmente nessuno si sarebbe accorto della differenza.
1: È una fake news. Pronto?
0: Pronto?
2: Ti sentite?
1: Ti sento, prega, sì. La poca voce. Sì, abbassa la qualcosa, sento un fischio, credo.
0: Un modem a 56K.
2: In fabbrica.
1: Ah, sei in fabbrica. C'è ancora gente che fatica.
0: 80
1: dimmi.
0: Anni sei ancora in fabbrica?
1: Dimmi.
2: 80 anni?
1: No, non la retta, vai, dimmi, che vuoi dire?
2: Allora, senti, io vorrei ritornare un attimo al discorso di prima dei ragazzi che commentano.
1: Sì.
2: Allora, ma le istituzioni dove stanno? Ce l'hanno un profilo queste?
1: Sicuramente sì, sicuramente sono stati segnalati.
2: Al loro genitore.
1: Ma non è reato, che fai? Un reato è stronzità, un reato è scostumatezza, che reato è?
2: Ma non è reato, come non è reato?
1: In fondo è pure un'opinione, no? Sempre i vecchietti se la sono cercata loro, per esempio. Insomma, è un reato d'opinione, non capito?
2: Ma secondo me quando fa qualcosa...
1: Ma non sono un avvocato, ma non penso, però un'istigazione alla violenza, ma
2: esattamente.
1: Avrei molto labile.
2: Qualcosa si potrebbe fare, volendo si potrebbe fare.
1: Una cosa può fare, là e fa una lampa, che sì.
0: Non si risponde con la violenza.
1: Non si risponde con la violenza.
2: No, non ci chiamano buffa a sua giù.
0: Vabbè, restiamo in
1: e capi pure. Insomma, gli in galera pure chissà. Tengo che
0: ciao caro, buon lavoro, buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Ciao, ci vorremmo mezzo di Caprichini.
0: Buongiorno. Buongiorno Stefano, è lo stesso naso di Rosario Verde, è vero? C'è una certa somiglianza.
1: Ma oggi ho dato Barbini, visto? Ma tu stesso taglio mio. Secondo me quello mi vuole.
0: Senti, allora approfitto e c'è il nostro Roberto Calabrese qui con noi. Roberto, mi devi fare un regalo per domani. Abbiamo 3 ore, mi devi portare Stefano De Martino in diretta qua. Dobbiamo fare il passaggio e un confronto con Rosario in diretta.
1: Ci piacesse tenere a Stefano De Martino in undis, capace?
0: Roberto, provaci. Se non
1: perché
0: ci riesci, licenziato.
1: Ma una cosa, Bonolis, De Martino e Gerciotti.
0: Ma
1: non è
0: perché ha sempre esagerato?
1: Il San Gabbava che cacca.
0: Abitano qua vicino. Ma che ne sai? Magari ci ascolta Stefano De Martino. Magari
1: ciao,
0: la mattina.
1: Ciao Stefano.
0: Stamattina è andato dal barbiere che ha fatto il capello come il tuo e si è ritrovato che siamo lì in onda trasmessi. E dice: guarda quello quanto mi somiglia.
1: Pronto.
2: Scusate, ma qui dimmi. Domani è il vostro ultimo giorno, non oggi?
1: Ultimo, insomma, prima di andare in ferie, sì, domani, sì.
2: L'ultimo mi sento prima delle ferie, dico, pure ancora domani allora?
1: Sì, sì, domani facciamo 3 ore, normalmente.
2: Va bene.
1: Poi ci trova il tagit, va a pigliare a mattina a Pesacane. Ci facciamo fuori un bar Umberto, ci mettiamo e facciamo un live.
2: Ah, ok, allora
0: sì,
2: ci
0: mettiamo là, Tu aspettatemi.
1: Ciao.
2: Sì, ciao caro.
1: No, ma che ti aspetti? Ti vengo a pigliare io.
0: Sì, tu vieni.
1: A via Scarpetta, là ti vengo a pigliare.
0: Via Scarpetta.
1: Pronto, vabbè, stai vicino.
0: portato un pezzo di pane, che dici? Pronto?
3: Pronto, buongiorno, Stefano, me l'hai indicato con la società sportiva calcio.
1: Non sono del Stefano, non sono il Stefano, la chi si mette si fatto mio. Non sono Stefano, sono Rosario Verde, vai leggi.
0: Allora ragazzi, una volta in un'altra questione disse a Rosario che questo declino è iniziato da quando i bambini all'elementare hanno cominciato a dare del tu alle insegnanti.
1: Anche sì.
0: Magari ad oggi ancora non è d'accordo con me, però
1: no,
0: se ci ripensate, i ruoli istituzionali, i gerarchici eccetera non vengono rispettate, anche perché ormai sin da piccoli non si abituano agli esseri umani al rispetto.
1: Non è il caso del ragazzo questo qua che ha usato violenza, però quando sento i ragazzi che dicono ciao prof, che dici prof, tutto doc, prof, che sei che là, bro, non bro.
0: Io mi permetto
1: però
0: di dire
1: non
0: una
1: però
0: cosa.
1: Ci piace una AIDS, già una mancanza di rispetto, già non c'è più la gerarchia.
0: C'è un problema, però.
1: Siamo
0: me.
1: Questi che mi date il tu, che non mi dovrebbe dare il lei, da domani mi date il lei.
0: Ma va fa un culo.
1: Lì come fa? Lì come fa? Che se mancanza di rispetto, mi sa.
0: Vuole essere rispetto, ma
1: questo.
0: Allora sei vecchio, ammetti che sei vecchio.
1: Rispetto a te, sono più vecchio.

0: Ma la cena di fine stagione non la facciamo, Pisacane? La cena di fine stagione si fa prima di andare in ferie, no?
1: Tu la vuoi organizzare il giorno prima?
0: Ha chiamato all'editore, ha detto facciamo la cena di fine stagione attaccando all'improvviso.
1: E allora non si fa, credo che non si faccia. Ragazzi, il problema è... aspetta...
0: Che problema?
1: Cioè, se è scritto male lo devo tradurre. Io quando lavoro chiedo di darmi sempre del tu. Spesso i ragazzi mi danno del voi o del lei e io rispondo con un tu, Sergio. La settimana scorsa un ragazzo mi rispose no, ma è per dare rispetto. Il rispetto e l'educazione devono esserci. Tu potresti dirmi voi siete strunz. Quindi, insomma, il concetto
0: no, vabbè, però, insomma, una forma di rispetto ormai ci vuole. Io vedo pure quando ti ferma la polizia. Se in modo fatto quando vanno i documenti, ma lei chi è? Come, ma sta fermando l'autorità, state zitto, basta.
1: Cioè, il punto è un altro, mi permetto di dire.
0: Si risponde a tutte cose.
1: Frequentandoli un po', mi permetto di dire che.
0: Tu ti fai dare del tu?
1: Sì, ma molti mi danno
0: non va bene, ti fai chiamare.
1: No, perché concetto
0: sai c'è voglio un giovane per andare a te dice il maestro, ma ti stava chiamando maestro.
1: In realtà mi chiamano così, però il concetto è un altro. Il concetto è un altro, è che il ragazzo che magari si rivolge con il tu, come dici tu, stai sicuro che non è di quelli che mette le mani addosso a qualcuno. Vabbè. Cioè, è un concetto un po' diverso. Perché un ragazzo che capisce questo accesso di confidenza non ne abusa in quel modo. Pronto?
2: Pronto, ragazzi. Buongiorno, Francesco.
1: Ciao Franci.
2: Vossignoria, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Vossignoria ce l'ha con te.
0: Vossignoria va benissimo, vai.
2: Sì, va bene.
0: Eccellenza.
2: Eccellenza.
0: Luce.
2: No, volevo chiedere.
0: Bastia, non mette Eccelso non va bene.
1: Ma per come lo pronunci?
0: Eccelso non va bene perché poi uno può confondere. Va bene, dica.
2: No. Volevo chiedere al dottor Pisacane.
1: Mi dica.
2: Perché sei contrario a questa iniziativa incredibile di Sua Maestà Verde? Nell'andare al bar Umberto e fare un live dalle 10 alle 12 sarebbe una cosa incredibile.
0: Live la
2: sì, ma perché ti stai opponendo?
1: Sono in ferie.
0: Ma che ferie? Ma quando mi faticato? Quando mi sa male?
2: Due ore.
0: Ma non Arezzo, ma uno va in ferie si fatica prima. Cioè, che fatica tu?
1: E poi hai usato una formula sbagliata perché prima mi hai dato del lei e poi mi hai dato del tu. Quindi solo per questo dovresti essere frustrato.
0: Lei chi sì? Tu che vuoi?
2: Ma poi, no, cioè, è una cosa sciolta, libera. Ti può portare pure a Leonardo. Ma
1: Leonardo fuori al bar Umberto sarebbe un fenomeno.
0: Pronto? Elo? Pronto? Non c'è, vai avanti, vai.
1: Allora, altri messaggini. Ragazzi, buongiorno, Anna dal centro storico. Rosa, Marco, potete fare gli auguri a mio marito Salvatore che oggi compie 53 anni.
0: Oh, mio coetaneo.
1: Auguri,
0: Ciao Salvatore.
1: Ho 34 anni, nelle poche risse in cui mi sono trovato da ragazzo, la mia paura più grande era fare del male a qualcuno. Riuscivo al massimo a dare qualche schiaffo, non riuscivo nemmeno a chiudere la mano per tirare un pugno, perché il pensiero di poter ferire seriamente un'altra persona mi bloccava. Per questo faccio fatica a capire la facilità con cui oggi certi ragazzini prendono a pugni e calci un'altra persona, spesso senza la minima esitazione. Quello che mi colpisce più della violenza stessa è la totale assenza di empatia che traspare da certi comportamenti. È qualcosa che trovo profondamente inquietante. Stefano dalla Germania.
0: Allora Stefano, io sono rimasto così un po' basito sul fatto che hanno fatto dei controlli nella metropolitana di Napoli di sabato sera e hanno trovato dei ragazzi tutti quanti con questi coltelli addosso. Ma dico io, già se parto da casa, ti trovo con me, se tu parti mo che scendevi da sopra e ti mettevi un coltello a serramanico in tasca, cioè metto pure un casco può usare.
1: Beh, certo.
0: Cioè, capi? Usare un coltello a serramani. Cioè, tirare una coltellata a uno. Cioè, tu la metti proprio in conto. Cioè, scendo proprio con quella capa là. Cioè, già se il fatto che io ti fermi a tutti questi ragazzi, 14, 15, poi tutti dicono, vabbè, ma è per legittima difesa. Ma tu pure che la difesa, tu metti in capo e dici, buono, io caccio il coltello. Cioè, qua è il senso dell'umanità che pure...
1: Fa un po'...
0: No, proprio il senso bene e male, quel confine fra bene e male non c'è più. Pronto?
1: No, è caduto. Allora ci sentiamo una canzoncina, poi una piccola pausa, altra musica e poi chiudiamo la prima ora di Yes and No Kiss Kiss.

0: preparazione entra nel vivo. A Castel di Sangro il Napoli affronta tre avversari internazionali. Napoli Osasuna, il 5 agosto alle ore 18:30. Napoli Celta Vigo, l'8 agosto alle 21. E Napoli Aris Salonicco, il 12 agosto alle 21. Tre sfide di prestigio per continuare a costruire la stagione del centenario insieme a Mister Allegri. Segui tutte le partite in diretta pay per view su DAZN, Sky Prima Fila e One Football. Il conto alla rovescia è iniziato.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: c'è la nostra redazione SN Pio Russo che mi ha procurato l'indirizzo di Marco e dice diglielo a Marco che possiamo arrivare anche al suo conto in banca. Fa arrivare pure a tenere il banno.
1: Guarda.
0: Senti, accorto perché qua arriviamo dovunque. Pio, se si mette, Pio.
1: Allora vi chiedo, dato che ci conosciamo da tanto, potrei quasi dire che siamo amici, vi chiedo, una volta che ci arrivate al mio conto, lasciateci pure qualche cosa, così vi ringrazio e farete sicuramente un'opera buona. Allora andiamo ancora al telefono.
0: Facciamoci un dichiante, fammi vedere l'estratto, con due tizzani, che le zagali proprio tragico.
1: Guarda, il suo non lo propone perché lo sa che ci sono cifre a più numeri, a più zeri, capito? Lo sa bene.
0: Ma te impignato, quello con 100 euro te
1: ne va.
2: Pronto?
0: Sì, buongiorno.
1: Ho pensato, salve, che hai sentito 100 euro e sei svenuto forse dall'altro lato?
2: Illustrissimi Rosario e Marco.
0: Oui, carissimo. Ciao.
2: È piaciuto questo.
0: È bellissimo, allora, io mi ha portato rispetto. Dici.
2: Allora, io lavoravo con una persona molto più anziana di me, infatti io fa un po' di mesi dovevo andare in pensione. Io ci davo del tu, ma sempre con rispetto. Io non mangio mai come tu, ti dici si nice, si scema, si chess, si kill. Ci davo del tu, però sempre con rispetto, nei limiti.
0: Ma non perché se
2: sono,
0: tu.
2: Queste cose non ci sono proprio.
0: Ma tu sei una brava, quello che diceva pure Marco, tu hai delle belle persone, così gli dai confidenza, quelli non si pigliano un rito con tutta la mano, però c'è pure chi. Insomma non ha gli strumenti e si pigliano un rito con tutta la mano. Certo, non è il caso di questo ragazzo che ha fatto questa cosa, che si è rovinato la vita. Cioè, questo mo si è rovinato la vita. Cioè,
2: scusami, Rosario, 4 ride tutta la mano, 1000 euro, quando mi stai?
0: A proposito, ecco, attaccalo. Sono quasi 11 anni che succede che si chiama te e manca se fa capace.
1: Allora, il prossimo che si rivolge a Rosario cortesemente gli dia dell'eminenza. Pronto?
0: Esatto, pronto.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Oh, chi sei scostumato?
0: Ciao, caro, dimmi.
3: Allora, io sono classe 92, no? E mi ricordo, mio padre, prima di scendere, diceva, ti raccomando, non fa niente, perché se mi vengono a richiamare, hai un riesco. Stanno a fare prima loro. Questo è, secondo me, il punto. È sempre l'educazione che comunque uno ti dà a casa. Io mi ricordo che avevo il terrore, oltre al rispetto, ma io avevo proprio il terrore delle persone più grandi di me. Che dicevi, sì, chi
1: vabbè, questo forse è un'esagerazione.
3: Sì. E a 6 volte tanta, capite?
1: Però dico, questo poi è l'eccesso dall'altro lato. Cioè, secondo me un ragazzo o un bambino non deve avere paura dell'adulto, però deve avere ben chiari quali sono i limiti.
3: Ma tu devi avere paura nel momento in cui sai che stai sbagliando.
0: Ma Gesù, tu non che una pallonata rinda nave tratti, e già chiedere scuso. Cioè, pure se esci, chi le dice, ma che hai fatto? Mi scattuli, gli chiedi scuso o no? Non ci sono.
3: Non
0: ci scuso.
1: Lo sai, una volta io feci una cosa simile.
0: Gli spera, ma non che chi non dice accatto lo vedo, va accatto vedo.
3: Io mi ricordo, lo sai, penso pure a te, io mi ricordo che quando dai fastidio con il pallone non avevo vecchio, mi davo cutello, butto.
0: Beh, tutto quanto, si schiattava il pallone. E chi si aiuta un frate perché ci hanno schiattato il pallone? Io sono deve dire, chi mi ha schiattato il pallone? Chi mi ha schiattato? Chi si chiagnava il pallone? Ma sa da chiagna la vita, chi si è inguagliato la vita?
3: Ragazzi,
0: lascio sterrato, siete mitici. Ciao.
1: Allora, io sono d'accordo con questo messaggio. Dice, possiamo dire che Pio Russo è come una certa anguilla. Arriva ovunque.
0: Grazie. Si fa strada ovunque.
1: Ben 66 centimetri di percorso. Pronto?
0: Pronto.
4: Eccellente.
0: Oh, carissimo,
1: caro Enzo.
4: Volevo dire solo una cosa. Con questo caldo è opportuno avere il vostro conto corrente. A così la gente ci vende un freddo in culo.
1: Bravo Enzo, bravo. Un abbraccio grande. Va bene, abbiamo ancora un paio di minuti. Leggiamo pure qualche messaggio. Buongiorno. Ma ho sentito una canzone di uno che parlava di mutande e di guerra, ma ero sobrio perché qui a Brescia mi è sembrato che si era fatto un po' di vino. Ma l'hai sentita qua questa canzone?
0: L'hai sentita da noi, non penso. Vabbè. Pronto? Blanco dice.
1: Attenzione, forse Blanco, sì, la canzone era probabile, non l'abbiamo ascoltata con grande attenzione perché parlavamo d'altro.
0: Il lavo è nel sablanca, fa.
1: Attenzione, Pio Russo risponde dicendo che i 66 centimetri sono altrove e io qui stenderei un velo. Pronto?
0: Buongiorno.
5: Umberto.
0: Ciao, bello.
5: buongiorno ragazzi. Allora, il problema, sai qual è? Rosà, o pesce fedra a capo, purtroppo.
1: Anguilla, pesce, voglio mangiare in capo stamattina.
0: Metallittico, no, no, dimmi.
5: Non è l'anguilla, sto parlando dell'anguilla.
0: Sì, sì.
5: Il problema, secondo me, anche mi metto nostro, che purtroppo forse non stiamo dando un'educazione sufficiente ai nostri figli, a parte secondo me anche i social stanno un po' inguaiando un po' tutte cose.
0: Io non lo so se il social sia la televisione, non lo so. Ti sì. posso dire che oggi parecchi ragazzi, vedi come questo qua che mo si è rovinato la vita, non conoscono il confine fra bene e male. Fra bene e male.
5: Aspetto, educazione e.
0: Che non può schiattare, tu un buon danno schiattando pugno in faccia a uno che può accidere. Non si mamma santissimi, insomma.
1: Smettiamola però di dire che è colpa dei social.
0: Chi sono a te?
1: Ecco, vedi, è colpa nostra, Alberto.
5: Marco.
1: Sì, dimmi, caro.
5: Scusami un attimo, vai giù, spezziamo una lancia al Simone se arriva giù, accetta una culletta perché sa da fare vacanze, Simone, vai giù, è un bravo guaglione.
0: Ma che bravo guaglione? Ma quando
5: è un bravo ragazzo, Marco. Simone, l'ho conosciuto, è un bravissimo ragazzo.
0: Come avuoverei.
1: Allora, Umberto, qua la situazione è che se non ce le paga lui le vacanze, veramente ci vediamo sotto al bar Umberto, capito?
0: Che non è bello.
5: Ragazzi, un abbraccio, ciao, buone ferie, ciao caro.
0: Allora ci fermiamo, c'è il radiogiornale e torniamo subito per la seconda ora. Vai.